I vetri delle stanze hanno una forma rigida e perfetta, e l'uomo è fermo alla finestra, l'uomo aspetta. Un grattacielo enorme, una mitologia nascente, e l'uomo guarda in basso dove c'è la strada e non fa niente. Adagio, distrattamente, senza angoscia né stupore, fa qualche passo nel silenzio delle stanze, copiando gelide e automatiche sequenze, senza futuro né passato. Probabilmente il tempo si è fermato e ancora lui nel semibuio tocca con le mani qualche oggetto, poi lo sposta, si direbbe senza farlo apposta. Poi pensa distrattamente alla sua storia, sembra quasi con sollievo, il suo bilancio è positivo. Un uomo che nella vita ha sempre usato la ragione, con la certezza di aver fatto tutto bene,

Ma forse commettiamo un grosso errore quando si pensa che quell'uomo aspetta solo di morire. Quando si pensa al futuro della storia come l'avessimo già visto o lo sapessimo a memoria. Quando si pensa a uno sviluppo inarrestabile, perfetto come fosse Dio, e lo confesso, ci ho pensato anch'io, piagnucolando per come aveva già ridotto

esagerato. C'è sempre qualche cosa che sfugge alla ragione del presente. Persino quel residuo di individuo, chi lo può dire che ad un tratto non tiri fuori il suo carattere ancestrale di stare sempre alla finestra col fucile. C'è sempre qualche cosa che sfugge alla ragione del presente. Persino lo spacciero generale

E prima di ammazzare un uomo ce ne vuole. Mettiamoci ogni giorno alla finestra col fucile. È l'ultimo bagliore che vedremo bene. Non sarà certo il colpo di fucile.

0: Ciao, io sono Teresa.
1: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: I'm Harry Noon and
1: nighty night night.
0: My hair is a fright.

Italian Groove, i suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22 e il giovedì alle ore 17 su Centrale Milano.

E già, la timidezza, un incrocio tra il malinconico Natale e la fantasia della musica jazz. In realtà la timidezza è come la malinconia, quel senso di solitudine, nascosto tra luci e stelle, che per chi ha fantasia diviene creazione.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

need a little help.

Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Pazzià. Dalla parola napoletana pazzià è nato il verbo intransitivo pazziare, usato a Napoli nel meridione per indicare l'uscire di senno, fare pazzie, soprattutto divertendosi follemente, per estensione giocare e scherzare. Nell'antica Roma i sintomi della pazzia erano considerati espressione di forze esterne al soggetto, come gli spiriti dei morti che, in seguito alle violenze subite, tornavano ad agire sugli uomini. La malattia mentale aveva perciò una causa soprannaturale e i riti di sacerdoti e degli sciamani non avevano su di essa alcun effetto curativo. Lo stoico Lucio Anneo Seneca considerava la pazzia come l'effetto di passioni incontrollabili. E a Napoli? Pazzia è spesso sinonimo di genio, perché già nell'antica Pompei il nome tutelare Genius era considerato una sorta di angelo custode che assisteva le persone ma non agiva con costanza. E i napoletani ancora oggi giustificano spesso la loro indolenza con l'espressione non tengo genio. Invece la volubilità e l'imprevedibilità delle azioni compiute da persone cerebralmente instabili venivano attribuite all'influenza della luna. Il termine lunatico identificava dunque disturbi come l'epilessia e veri e propri accessi di pazzia si imputavano proprio alle varie fasi lunari. Dunque pazzia, pazziella, pazzia sono termini di origine greca, significano giocare, trastullarsi, gioco, trastullo. Derivano dal greco paizo, che significa appunto gioco o giocare. Il proverbio più famoso a Napoli è «Se è rotta pazziel, mani creatura», detto di un qualcosa che è stato scambiato per gioco, ma non lo è, ed è stato rotto, come fanno i bambini con i giocattoli. Ma alcuni ritengono invece che pazzia derivi da pathos, sofferenza. Ma col passare del tempo il pazziare ha acquistato una dimensione in gaia di divertimento, soprattutto a Napoli. Si pazzia quando ce la spassiamo follemente, quando il gioco è frenetico, sono momenti di assorbimento totale in un dinamismo di gioia. Pazziano i bambini al parco dopo la cena d'estate, pazziamo in pista con la musica che ci travolge. Dopotutto, spesso il divertimento e il gioco appaiono come un fare stranezze, dal di dentro limpido e spensierato, all'esterno è bizzarro. La bizzarria del pazziare sa anche prendere il respiro più moderato dello scherzare. C'è un divertimento frizzante nel pazziare. Se espresso in discorsi, in intenti scanzonati e meno turbolenti, il risultato è la celia. La zia pazzia su tutto, certe cose si dicono tanto per pazziare, e dietro tutto questo pazziare, insieme, si notano sentimenti e ragioni.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22 e il giovedì alle ore 17. Su Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, maga, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere, che inoltre è capace di volare. Di una donna che ha fede in se stessa. E non innamorarti di una donna che ride o piange mentre fa l'amore. Che sa trasformare il suo spirito in carne e ancora di più di una donna che ama la poesia. Sono loro le più pericolose. O di una donna capace di restare mezz'ora davanti a un quadro o che non sa vivere senza la musica. Non innamorarti di una donna intensa, ludica, lucida, ribelle, irriverente. E che non ti capiti mai di innamorarti di una donna così, eh? Perché quando ti innamori di una donna del genere, che rimanga con te oppure no, che ti ami o no, da una donna così, non si torna indietro.

0: primarie della sinistra, vince Rafael Glucksmann. Quali motivi? Citroën lancia la due cavalli elettrica a 15.000 euro. Henri Lévy parla di Gaza. Benvenuti al notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per lunedì 12 ottobre 2026, in podcasting sull'onde media su franciaoggi.com, in redazione da Nizza Marco Cobarsotti, da Parigi Rachel Costa. Il candidato di Place Publique ha conquistato il 66,17% dei voti nelle primarie di sinistra tenutesi domenica 12 ottobre. Di chi si tratta? Di Rafael Glucksmann, il marito della ex conduttrice del TG di France 2. Ha superato di gran lunga il segretario del Partito Socialista Olivier Faure, che ha raccolto appena il 14,6% dei voti su 120.000 partecipanti alle urne. Sul balcone di un bar di Belleville, trasformato in quartier generale dei sostenitori di Glucksmann, un attivista ha lasciato esplodere la gioia esclamando: «Ci hanno fumati!». Per gli alleati di Faure la differenza di oltre 60.000 voti è stata una vera botta, è una fregatura, ci hanno passato sopra. Ci vorranno giorni per digerirla, ha commentato uno di loro, nonostante le critiche costanti del leader socialista verso Glucksmann nella fase finale della campagna. Prima del voto, i sostenitori di Glucksmann erano convinti di una vittoria al primo turno, con alcuni che consideravano la soglia del 30-35% un risultato insufficiente. Matematicamente Glucksmann era in vantaggio e aveva salvato a fine settembre un dirigente del movimento, aggiungendo che la sconfitta di Faure era stata in attesa. Dopo il risultato, i membri del Place Publique hanno manifestato sia stupore che soddisfazione. Non ce l'aspettavamo, ma non scrivete che siamo sorpresi. Nicolas Meyers-Rossignol, un responsabile del progetto Glucksmann, ha spiegato a France Info, anzi a France Inter, che l'elettorato cerca una sinistra chiara e sincera, sottolineando che una linea è stata tracciata. Glucksmann si è presentato in televisione come il candidato della rottura, sia con il macronismo che con l'egemonia di Jean-Luc Mélenchon. Alcuni sostenitori hanno ricordato un dibattito acceso con Mélenchon, in cui quest'ultimo l'aveva definito stagista. Inoltre è stata diffusa una videointervista in cui Glucksmann, davanti ai militanti, affermava... Inoltre, cerchiamo di mantenere il tono serio, è la terza volta che cerchiamo di leggere questo pezzo, è stata diffusa una videointervista in cui Glucksmann, davanti ai militanti, affermava di pisciare su Mélenchon e Marine Le Pen, accuse che questi ultimi hanno risposto su X, definendo un gesto una nota sulla sua metodologia. Ci conviene cambiare argomento, perché ci sembra che il dibattito francese non sia ai massimi dei livelli della eleganza. Parliamo di una cosa seria invece. Henri Lévy, il famoso nuovo filosofo degli anni Ottanta, attualmente solo filosofo, contesta l'accusa di genocidio e denuncia l'uso politico del termine. Ieri Radio Nizza ha pubblicato l'intervento intero di Bernard Lévy su Le Point, nel quale il filosofo respinge la definizione di genocidio per la guerra a Gaza. Pur riconoscendo la gravità delle sofferenze e delle perdite civili, Lévy sostiene che gli avvisi prima dei bombardamenti, i corridoi di evacuazione, gli aiuti umanitari e le campagne di vaccinazione sono incompatibili con un'intenzione genocida. Contesta inoltre l'interpretazione delle posizioni delle corti internazionali e l'esistenza di un consenso unanimo tra gli studiosi della Shoah. Secondo Lévy, l'accusa contribuisce a demonizzare Israele, alimenta l'ostilità verso gli ebrei, che ne difendono la ragione, e oscura la memoria degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, nei quali individuano un'intenzione genocida. Sì, perché Hamas ha un'intenzione genocida, vuole far sparire Israele. Il successivo editoriale di Rachel Costa deriva la sua posizione, criticando l'uso del termine come slogan, impietando una maggiore precisione nel linguaggio. L'articolo originale su Radio Nizza è linkato nel notiziario di oggi. E infine, per il nostro segmento, Citroën rilancia la leggendaria due cavalli a 15.000 euro. Citroën ha presentato al Mondiale dell'Automobile 2026 a Parigi la 2CV Concept, una city car interamente elettrica lunga 3,76 metri che preannuncia una versione di serie prevista per il 2028. A differenza delle recenti reinterpretazioni premium di modelli come la Renault 5 o la Fiat 500, la casa francese punta a mantenere l'originale filosofia della Dush. Mobilità popolare a prezzi contenuti, con un prezzo di partenza fissato a 15.000 euro prima degli incentivi. Il nuovo concept conserva la silhouette rotonda e le proporzioni dell'originale, con i famosi fari rotondi staccati dalla carrozzeria e un cofano a righe. La vernice esclusiva rosso infrared e il tetto in tela curva si combinano con dettagli simbolici, tra cui le incisioni 48, 90, 26 sul parabrezza, che rimandano alla data chiave della storia della 2CV, e un clacson originale insieme a un generatore di rumore motore che riproduce il tipico beep di avviamento del bicilindrico storico. E il resto della descrizione di questa automobile, nonché le prime immagini distribuite, sono disponibili su radionizza.it oppure franciaoggi.com. Con questo la parola passa a Rachel.
1: Joviale di Rachel, la due favi elettrica quando il nostalgico incontra il prezzo da pagare in banca. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. È il Mondiale di Parigi, e Citroën decide finalmente di cedere alla tentazione della retromania, nonostante avesse promesso mai più neo retro. Ma davvero una casa che proclama la indipendenza dal trend e due mesi dopo svela una due che va di elettrica è una rivoluzione? O è solo un modo elegante per dire che hanno finito le idee originali e si rifugiano nell'armadio del passato? Ora 15.000 euro per un'auto che sembra uscita da un museo di pubblicità degli anni 50 di un klaxon d'epoca e di un porta pranzo 3D per le uova. La domanda sorge spontanea. Chi è realmente il cliente target? Il purista che sogna di guidare un cestino di patate elettrico? Oppure il consumatore medio che vuole una Tesla senza il cartellino del prezzo? Il marketing di Citroën sembra parlare al portafoglio, al cervello e al cuore, ma forse ha dimenticato il buon senso. Possiamo notare l'ennesima contraddizione, la carrozzeria, realizzata interamente in Europa, ma con tecnologie elettriche cinesi. È l'ennesima scusa per giustificare un prezzo basso, ma che ne sarà della qualità e della durata della batteria? E l'autonomia promessa di circa 200 km, poco più di andare al supermercato e tornare. In un momento in cui la concorrenza è già pronta a vendere 300 km a prezzi simili, la Ducivat sembra più un omaggio nostalgico che una proposta concreta di mobilità sostenibile. Infine, il vero colpo di scena è il ritorno al design semplice. Lana, tessuti tartan, bimomic flan wali e un GPS in stile fumetto. Un bel modo per dire: non vi vogliamo spaventare con troppi schermi, ma è anche il modo più corto per mascherare la mancanza di vera innovazione tecnologica. Se la Ducivat elettrica riesce a farci sorridere, probabilmente sarà perché ci ricorderà di quanto siano ridicoli alcuni cicli di innovazione dei media. Quando il giorno Steph Monaco chiese al maestro: se una macchina antica si veste di elettrico ma mantiene la forma di una gallina, ma può davvero volare verso il futuro? Il maestro rispose: la gallina può cantare all'alba, ma non smetterà mai di deporre le uova, così l'elettrico può brillare, ma non sfugge al suo guscio di nostalgia. Il Monaco insisti: allora ritenere i nostri soldi una promessa di autonomia che non supera il giro di circoscrizione? Il maestro sorrise e disse: pagare per un sogno è umano. Vedere che il sogno riesca a percorrere la strada è la vera illusione del viaggiatore. Ma torniamo alle notizie. Fael Glatzman vince la primaria socialista. Valera Trierweiler invia un messaggio a Lea Salamé. Rafael Glucksmann è risultato vincitore al primo turno della primaria della sinistra socialdemocratica, indetta per la corsa alla presidenza del 2027. Il risultato, proclamato domenica 11 ottobre, ha registrato il 66,17% dei voti, corrispondenti a 79.613 schede. Il leader di Place Publique si è così distaccato nettamente dal primo segretario del Partito Socialista, Olivier Faure, che ha ottenuto il 14,46%, e da Ségolène Royal, Jérôme Gage ed Emmanuel Morel, tutti al di sotto del 10%. Con la vittoria, il deputato 46enne è stato proclamato candidato ufficiale per le elezioni presidenziali 2027. Nel solco del trionfo, Valérie Trierweiler ha pubblicato su X un breve messaggio di sostegno dedicato alla compagna, la giornalista Lea Salamé, scrivendo semplicemente: pensi per Lea Salamé. E tra queste parole succinte si celano profonde considerazioni di solidarietà. Ex giornalista politica e ex prima signora, Trierweiler ha dovuto sospendere la propria attività giornalistica per garantire la deontologia mediatica durante la convivenza con François Hollande, Olos e Ouellet. Conosce dunque a fondo le ripercussioni personali e professionali di una candidatura presidenziale per un giornalista. Anche Lea Salamé ha affrontato scelte simili per evitare ogni conflitto di interessi nella funzione pubblica. Se conduttrice ha deciso di ritirarsi temporaneamente dal programma Journal de 20 e Heidi France 2 alla fine, in un'intervista rilasciata a Marc Olivier Forgel su RTL il 14 settembre, Salamé ha spiegato le discussioni familiari che hanno preceduto la decisione, sottolineando il peso emotivo e pratico di una candidatura presidenziale per il coniuge e i figli. Ha inoltre ricordato i sacrifici professionali compiuti da Glucksmann, che per anni ha dovuto conciliare impegni mattutini e la cura dei figli, finendo il lavoro di conduttore del telegiornale ultracronofago. La vittoria di Glucksmann nella primaria socialista si conferma quindi un punto di svolta sia per la sua carriera politica, sia per la vita privata delle protagoniste coinvolte. Fonte France Info, 11 ottobre 2026, fact check by Gemma Fuor. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per lunedì 12 ottobre 2026 su franciaoggi.com. In podcasting e in onde medie sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Tensioni sulle Kurils, Russia e Giappone in un nuovo scontro geopolitico. Le autorità di Mosca e di Tokyo si sono nuovamente scontrate sulla sovranità delle isole Kurils, un arcipelago situato a nord del Giappone e a largo delle coste siberiane. Dopo la visita del presidente russo Vladimir Putin nella regione lo scorso agosto, la questione è tornata al centro dell'attenzione internazionale, con Pechino che osserva cautamente gli sviluppi per i propri interessi strategici nel Pacifico. Frattempo, le due parti hanno intensificato le esercitazioni navali nella zona, aumentando il rischio di incidenti involontari e complicando gli sforzi diplomatici per una soluzione pacifica. Gli esperti avvertono che una escalation potrebbe influire negativamente sui flussi commerciali tra l'Asia orientale, l'Europa già sotto pressione per le tensioni energetiche. Il prezzo del petrolio crolla dopo l'annuncio di un cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti ha proclamato un cessate il fuoco energetico tra la Russia e l'Ucraina, suscitando una rapida reazione sui mercati petroliferi. Il prezzo del greggio Brent è sceso di diversi dollari al barile. Gli analisti rimangono cauti sul fatto che l'accordo possa tradursi in una reale stabilizzazione dell'offerta. Ucraina ha espresso il proprio sostegno alla iniziativa, chiedendo a Mosca di rispettare i termini proposti, mentre la Russia non ha ancora commentato ufficialmente. Gli osservatori internazionali temono che, senza un impegno concreto, i mercati possano nuovamente oscillare in vista di ulteriori tensioni geopolitiche. La flotta fantasma russa raddoppia di 7 volte, allarmando i mercati energetici. Secondo le ultime analisi di un centro di monitoraggio marittimo, la cosiddetta flotta fantasma russa ha visto aumentare di 7 volte il numero di pattugliere operative, arrivando a più di 1300 navi. Questo ingente sviluppo, sostenuto da finanziamenti statali, ha contribuito a stabilizzare temporaneamente i prezzi del petrolio, ma ha anche sollevato preoccupazioni su possibili manipolazioni dei mercati. Le autorità di diversi paesi stanno valutando nuove misure di controllo per garantire la trasparenza delle rotte di trasporto e limitare l'impatto di tali flussi sul prezzo del carburante. L'intervento di questi paesi potrebbe influire sulla capacità della Russia di mantenere la sua influenza nel settore energetico globale. CEO di TikTok prevede importanti avanzamenti nell'intelligenza artificiale entro 3 anni. Il responsabile di ByteDance, proprietario di TikTok, ha dichiarato che la sua società sta investendo massicciamente nella ricerca di intelligenza artificiale, con l'obiettivo di ottenere risultati scientifici rivoluzionari entro i prossimi 3 anni. La strategia prevede lo sviluppo di nuovi algoritmi di apprendimento automatico, usazione di hardware specializzato per accelerare le prestazioni. Secondo quanto riferito, questi progressi potrebbero trasformare non solo i servizi di intrattenimento digitale, ma anche settori come la medicina, la finanza e la produzione industriale. Gli osservatori di mercato vedono in questa iniziativa un segnale della crescente competizione tra le grandi piattaforme tecnologiche per dominare il futuro dell'IA. La corsa cinese ai modelli di intelligenza artificiale si intensifica. Le aziende cinesi stanno accelerando lo sviluppo dei propri modelli di intelligenza artificiale, tentando di ridurre la dipendenza dalle soluzioni occidentali e di conquistare una quota più ampia del mercato globale. Recenti investimenti pubblici e privati hanno favorito la nascita di nuovi laboratori di ricerca e di partnership con università di alto livello. Questa tendenza sta creando una nuova dinamica nella competizione tecnologica, con Pechino che punta a diventare un punto di riferimento per le infrastrutture di IA, Gli esperti avvertono tuttavia che la proliferazione di modelli nazionali potrebbe aumentare la frammentazione degli standard internazionali, rendendo più complessa l'interoperabilità tra i sistemi. Bologna afferma un sospetto di possibile tentata di assassinazione contro il primo ministro e il ministro della difesa. Le autorità di Varsavia hanno posto sotto custodia un cittadino sospettato di aver pianificato un attentato contro il primo ministro e il ministro della difesa. L'intervento è avvenuto in seguito a informazioni di intelligence che indicavano un imminente tentativo di violenza di natura politica.

quota massima di importazioni pari al 50% rispetto alle attuali. Le principali case automobilistiche europee hanno accolto favorevolmente la, evidenziando la necessità di competere su un mercato sempre più orientato verso la sostenibilità ambientale. D'altro canto, le case cinesi temono che tale restrizione possa rallentare la diffusione delle loro tecnologie nei mercati occidentali. Il mercato d'arme raggiunge nuovi record. Si prospetta una possibile carenza. A seguito dell'aumento della domanda di rame per l'oil e l'elettrificazione delle reti energetiche, i prezzi del metallo rosso hanno registrato una crescita del 36% negli ultimi 12 mesi, toccando livelli mai visti da diversi anni. Gli analisti avvertono che la pressione sulla fornitura potrebbe intensificarsi, con il rischio di una carenza globale entro il prossimo quinquennio. Produttori di energia rinnovabile e le industrie high-tech stanno investendo in progetti di riciclo avanzato per mitigare dipendenza dalle riserve primarie. Le autorità di alcuni paesi produttori hanno annunciato piani per incrementare la capacità estrattiva, ma la tempistica di tale iniziativa rimane incerta. Il mercato del rame registra record e avvisa di una possibile carenza globale. Quotazioni del rame hanno toccato nuovi massimi storici, alimentate da una crescente necessità di elettrificazione e dalla transizione verso fonti di energia pulita. Le analisi di mercato indicano che, se la domanda continuerà a salire alle stesse velocità, la disponibilità del metallo potrebbe diventare critica nei prossimi 5 anni. Le imprese del settore stanno valutando investimenti in tecnologie di estrazione più sostenibili e in programmi di riciclo avanzato per fronteggiare il potenziale deficit. Alcuni governi hanno iniziato a promuovere politiche di incentivazione per la produzione domestica di rame, con la speranza di ridurre la dipendenza dalle importazioni e garantire la stabilità dei prezzi. Di Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per lunedì 12 ottobre 2026. Parigi, giornata variabile ma mite. Mattino il cielo rimane quasi sereno. Temperature si aggira intorno ai 10 gradi e il vento soffia leggero da nord-ovest a 10 km. Senza rischi di pioggia, secondo l'esperto Regis Crispet. A metà giornata il sole fa capolino tra le nuvole. Temperature salgono fino a 18 gradi e la brezza si intensifica a 15 km cioè con raffiche che toccano i 30 km. Nel pomeriggio il cielo diventa molto nuvoloso, quindi la temperatura scende a 16 gradi e le prime gocce di pioggia cominciano a timbrarsi, con una probabilità del 30%. La sera le nuvole si addensano e la pioggia aumenta al 40%, mentre la temperatura si attesta sui 14 gradi e il vento diminuisce a 10 km. Durante la notte il tempo rimane coperto, le precipitazioni sono leggere ma continue, con temperature che scendono a 9 gradi, il minimo della giornata. In sintesi, minime 9, massime 18, vento moderato e qualche millimetro di pioggia sparsi. Poco Monte Carlo, sole e brezza leggere. Il mattino si apre con un cielo sereno e poche nuvole. La temperatura è intorno ai 18 gradi. Il vento è calmo a 15 km più proveniente da sud-ovest. Metà mattina il sole domina. La temperatura sale lentamente fino a 20 gradi e la brezza rimane piacevole. Nel pomeriggio il cielo si fa a metà, con qualche nuvola beffarda, la temperatura raggiunge i 23 gradi, ma il vento si indebolisce a 10 km e non si prevede alcuna precipitazione. A sera la temperatura scende a 20 gradi, le nuvole aumentano, ma il vento riprende vigore con raffiche fino a 20 km, senza pioggia. A notte il cielo diventa nuvoloso, la temperatura si mantiene intorno ai 18 gradi, il vento è moderato a 15 km ore e l'aria rimane secca. In sintesi, minime 18, massime 23, vento variabile ma contenuto, precipitazioni assenti. Milano, autunno fresco e sereno. Qui, al sorgere del sole, la città è avvolta da un leggero velo di nuvole. La temperatura è di 16 gradi. Il vento soffia debolmente da nord a 3 km ore, secondo l'esperto Daniele Berlusconi di Trebbia Meteo. La mattina prosegue con cielo poco nuvoloso. La temperatura resta stabile, intorno ai 16-17 gradi. Il vento resta lieve, senza alcuna probabilità di pioggia. A metà giornata le nuvole si fanno più dense ma rimangono sparsi. La temperatura sale a 19 gradi e il vento cambia direzione verso est-sud-est, raggiungendo 80 km fa. Il pomeriggio porta un cielo nuvoloso con brevi schiarite. La temperatura tocca i 20 gradi.
Il vento è costante a 10 km.

0: e non si registrano precipitazioni. La sera la temperatura scende a 18 gradi. Le nuvole persistono e il vento si attenua a 5 km, tenendo un clima asciutto. Durante la notte le temperature variano tra 16 e 17 gradi. Il vento è debole e il cielo rimane sereno, con minime 16, massime 20, vento lieve e nessuna pioggia. Editoriale meteo di Rachel. Scandalo climatico d'autunno. Parigi segna 18 gradi a fine ottobre. Un caldo da fine estate, dicono tutti. Pure negli anni 70 si registravano temperature simili senza che il cambiamento climatico fosse un hashtag. Monaco tocca i 23 gradi, vento di 15 km. E i giornalisti vorrebbero farci credere che il pianeta sia in crisi. Milano 20 gradi, nessuna pioggia, vento di 10 km. Classico allarme, caldo estremo, ma è solo ottobre. Allarme dal buco nell'ozono, Veneto. Eppure i titoli continuano a urlare che il giornalismo sensazionalista ha trasformato una fresca giornata d'autunno in un dramma globale. Mentre i lettori scivolano verso le notizie brevi sui social, i grandi quotidiani perdono abbonati a ritmo di pioggia leggera. Quando il giorno un monaco chiese: qual è la vera natura del tempo in questo giorno di ottobre? Sao, rispose: il cielo di Parigi è coperto, Monaco splende, Milano resta sereno, tutti condividono la stessa stagione. Un monaco chiese: allora dove risiede il cambiamento? Zhao Zhu concluse: nel modo in cui lo raccontiamo, non nel vento che soffia. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è a 1575 News, il notiziario di France 24 e Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove, i suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22 e il giovedì alle ore 17 su Centrale Milano.

0: primarie della sinistra vince Rafael Glucksmann. Quali motivi? Citroën lancia la due cavalli elettrica a 15.000 euro. Henri Lévy parla di Gaza. Benvenuto al notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per lunedì 12 ottobre 2026, in podcasting su Lunedì Media, su franciaoggi.com, in redazione da Nizza, Marco Cobarsotti, da Parigi Rachel Costa. Il candidato di Place Publique ha conquistato il 66.17% dei voti nelle primarie di sinistra tenutesi domenica 12 ottobre. Di chi si tratta? Di Rafael Glucksmann, il marito della ex conduttrice del TG di France 2. Ha superato di gran lunga il segretario del Partito Socialista Olivier Faure, che ha raccolto appena il 14.6% dei voti su 120.000 partecipanti alle urne. Sul balcone di un bar di Belleville, trasformato in quartier generale dei sostenitori di Glucksmann, un attivista ha lasciato esplodere la gioia esclamando: «Ci hanno fumati!». Per gli alleati di Faure la differenza di oltre 60.000 voti è stata una vera botta, è una fregatura, ci hanno passato sopra. Ci vorranno giorni per digerirla, ha commentato uno di loro, nonostante le critiche costanti del leader socialista verso Glucksmann nella fase finale della campagna. Prima del voto i sostenitori di Glucksmann erano convinti di una vittoria al primo turno, con alcuni che consideravano la soglia del 30-35% un risultato insufficiente. Matematicamente Glucksmann era in vantaggio, aveva osservato a fine settembre un dirigente del movimento, aggiungendo che la sconfitta di Faure era stata inattesa. Dopo i risultati, i membri del Place Publique hanno manifestato sia stupore che soddisfazione. Non ce l'aspettavamo, ma non scrivete che siamo sorpresi. Nicolas Meyers-Rossignol, un responsabile del progetto Glucksmann, ha spiegato a France Info, anzi a France Inter, che l'elettorato cerca una sinistra chiara e sincera, sottolineando che una linea è stata tracciata. Glucksmann si è presentato in televisione come il candidato della rottura, sia con il macronismo che con l'egemonia di Jean-Luc Mélenchon. Alcuni sostenitori hanno ricordato un dibattito acceso con Mélenchon, in cui quest'ultimo l'aveva definito stagista. Inoltre è stata diffusa una videointervista in cui Glucksmann, davanti ai militanti, affermava... Inoltre, cerchiamo di mantenere il tono serio, è la terza volta che cerchiamo di leggere questo pezzo, è stata diffusa una videointervista in cui Glucksmann, davanti ai militanti, affermava di pisciare su Mélenchon e Marine Le Pen, accuse che questi ultimi hanno risposto sui credendo in gesto una nota sulla sua metodologia. Ci conviene cambiare argomento perché ci sembra che il dibattito francese non sia ai massimi dei livelli della eleganza. Parliamo di una cosa seria invece. Henri Lévy, famoso nuovo filosofo degli anni Ottanta, attualmente solo filosofo, contesta l'accusa di genocidio e denuncia l'uso politico del termine. Ieri Radio Nizza ha pubblicato l'intervento intero di Bernard Lévy su Le Point, nel quale il filosofo respinge la definizione di genocidio per la guerra a Gaza. Pur riconoscendo la gravità delle sofferenze e delle perdite civili, Lévy sostiene che gli avvisi prima dei bombardamenti, i corridoi di evacuazione, gli ultimi umanitari e le campagne di vaccinazione sono incompatibili con un'intenzione genocida. Contesta inoltre l'interpretazione delle posizioni delle corti internazionali e l'esistenza di un consenso unanimo tra gli studiosi della Shoah. Secondo Lévy, l'accusa contribuisce a demonizzare Israele, alimenta l'ostilità verso gli ebrei che ne difendono la ragione e oscura la memoria degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, nei quali individuano un'intenzione genocida. Sì, perché Hamas ha un'intenzione genocida, vuole far sparire Israele. Il successivo editoriale di Rachel Costa deriva la sua posizione, criticando l'uso del termine come slogan, implicando una maggiore precisione nel linguaggio. L'articolo originale su Radio Nizza è linkato nel notiziario di oggi. E infine, per il nostro segmento, Citroën rilancia la leggendaria due cavalli a 15.000 euro. Citroën ha presentato al Mondiale dell'Automobile 2026 a Parigi la 2CV Concept, una city car interamente elettrica lunga 3.76 metri che preannuncia una versione di serie prevista per il 2028. A differenza delle recenti reinterpretazioni premium di modelli come la Renault 5 o la Fiat 500, la casa francese punta a mantenere l'originale filosofia della Dush. Mobilità popolare a prezzi contenuti, con un prezzo di partenza fissato a 15.000 euro prima degli incentivi. Il nuovo concept conserva la silhouette rotonda e le proporzioni dell'originale, con i famosi fari rotondi staccati dalla carrozzeria e un cofano a righe. La vernice esclusiva rosso infrared e il tetto in tela curva si combinano con dettagli simbolici, tra cui le incisioni 48, 90, 26 sul parabrezza che rimandano alla data chiave della storia della 2CV e un clacson originale insieme a un generatore di rumore motore che riproduce il tipico beep di avviamento del bicilindrico storico. E il resto della descrizione di questa automobile, nonché le prime immagini distribuite, sono disponibili su radionizia.is oppure franciaoggi.com. Con questo la parola passa a Rachel.
1: The Reality Rachel, la due Fabia elettrica quando il nostalgico incontra il prezzo da pagare in banca. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. È il Mondiale di Parigi, e Citroën decide finalmente di cedere alla tentazione della retromania, nonostante avesse promesso mai più neo retro. Ma davvero una casa che proclama l'indipendenza dal trend e due mesi dopo svela una due che body elettrica è una rivoluzione? O è solo un modo elegante per dire che hanno finito le idee originali e si rifugiano nell'armadio del passato? Ora 15.000 euro per un'auto che sembra uscita da un museo di pubblicità degli anni 50 di un klaxon d'epoca e di un porta pranzo 3D per le uova. La domanda sorge spontanea. Chi è realmente il cliente target? Il purista che sogna di guidare un cestino di patate elettrico? Oppure il consumatore medio che vuole una Tesla senza il cartellino del prezzo? Il marketing di Citroën sembra parlare al portafoglio, al cervello e al cuore, ma forse ha dimenticato il buon senso. Possiamo notare l'ennesima contraddizione: la carrozzeria, realizzata interamente in Europa, ma con tecnologie elettriche cinesi. Ennesima scusa per giustificare un prezzo basso, ma che ne sarà della qualità e della durata della batteria? E autonomia promessa di circa 200 km, poco più di andare al supermercato e tornare. In un momento in cui la concorrenza è già pronta a vendere 300 km a prezzi simili, la Ducivat sembra più un omaggio nostalgico che una proposta concreta di mobilità sostenibile. Infine, il vero colpo di scena è il ritorno al design semplice: lana, tessuti tartan, bimomics lanuali e un GPS in stile fumetto. Un bel modo per dire: non vi vogliamo spaventare con troppi schermi, ma è anche il modo più corto per mascherare la mancanza di vera innovazione tecnologica. Se la Ducivat elettrica riesce a farci sorridere, probabilmente sarà perché ci ricorderà di quanto siano ridicoli alcuni cicli di innovazione dei media. Quando il giorno Steph Monaco chiese al maestro: se una macchina antica si veste di elettrico ma mantiene la forma di una gallina, ma può davvero volare verso il futuro? Il maestro rispose: la gallina può cantare all'alba, ma non smetterà mai di deporre le uova, così l'elettrico può brillare o non sfugge al suo guscio di nostalgia. Il Monaco insisti: allora merita nei nostri soldi una promessa di autonomia che non supera il giro di circoscrizione. Il maestro sorrise e disse: pagare per un sogno è umano. Vedere che il sogno riesca a percorrere la strada è la vera illusione del viaggiatore. Ma torniamo alle notizie. Fael Glucksmann vince la primaria socialista. Volere Trier Weiler invia un messaggio a Lea Salamé. Rafael Glucksmann è risultato vincitore al primo turno della primaria della sinistra socialdemocratica, indetta per la corsa alla presidenza del 2027. Il risultato, proclamato domenica 11 ottobre, ha registrato il 66,17% dei voti, corrispondenti a 79.613 schede. Il leader di Place Publique si è così distaccato nettamente dal primo segretario del Partito Socialista, Olivier Faure, che ha ottenuto il 14,46%, e da Ségolène Royal, Jérôme Gage ed Emmanuel Morel, tutti al di sotto del 10%. Con la vittoria, il deputato 46enne è stato proclamato candidato ufficiale per le elezioni presidenziali 2027. Nel solco del trionfo, Valérie Trier Weiler ha pubblicato su X un breve messaggio di sostegno dedicato alla compagna, la giornalista Lea Salamé, scrivendo semplicemente: pensi per Lea Salamé. Tra queste parole succinte si celano profonde considerazioni di solidarietà. Ex giornalista politica e ex prima signora, Trier Weiler ha dovuto sospendere la propria attività giornalistica per garantire la deontologia mediatica durante la convivenza con François Hollande, Olos e Ouellet. Conosce dunque a fondo le ripercussioni personali e professionali di una candidatura presidenziale per un giornalista. Mentre Lea Salamé ha affrontato scelte simili per evitare ogni conflitto di interessi nella funzione pubblica, se conduttrice ha deciso di ritirarsi temporaneamente dal programma Journal de 20 a Heidi France 2 alla fine. In un'intervista rilasciata a Marc Olivier Forgel su RTL il 14 settembre, Salamé ha spiegato le discussioni familiari che hanno preceduto la decisione, sottolineando il peso emotivo e pratico di una candidatura presidenziale per il coniuge e i figli. Inoltre ricordata i sacrifici professionali compiuti da Glucksmann, che per anni ha dovuto conciliare impegni mattutini e la cura dei figli, finendo il lavoro di conduttore del telegiornale ultracronofago. La vittoria di Glucksmann nella primaria socialista si conferma quindi un punto di svolta sia per la sua carriera politica, sia per la vita privata delle protagoniste coinvolte. Fonte France Info, 11 ottobre 2026, fact check by Gemma Fuor. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per lunedì 12 ottobre 2026 su franciaoggi.com. In podcasting e in onde medie sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Tensioni sulle Kurils, Russia e Giappone in un nuovo scontro geopolitico. Le autorità di Mosca e di Tokyo si sono nuovamente scontrate sulla sovranità delle isole Kurils, un arcipelago situato a nord del Giappone e a largo delle coste siberiane. Dopo la visita del presidente russo Vladimir Putin nella regione lo scorso agosto, la questione è tornata al centro dell'attenzione internazionale, con Pechino che osserva cautamente gli sviluppi per i propri interessi strategici nel Pacifico. Frattempo, le due parti hanno intensificato le esercitazioni navali nella zona, aumentando il rischio di incidenti involontari e complicando gli sforzi diplomatici per una soluzione pacifica. Gli esperti avvertono che una escalation potrebbe influire negativamente sui flussi commerciali tra l'Asia orientale e l'Europa, già sotto pressione per le tensioni energetiche. Il prezzo del petrolio crolla dopo l'annuncio di un cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti ha proclamato un cessato il fuoco energetico tra la Russia e l'Ucraina, suscitando una rapida reazione sui mercati petroliferi. Il prezzo del greggio Brent è sceso di diversi dollari al barile, mentre gli analisti rimangono cauti sul fatto che l'accordo possa tradursi in una reale stabilizzazione dell'offerta. Ucraina ha espresso il proprio sostegno alla iniziativa, chiedendo a Mosca di rispettare i termini proposti, mentre la Russia non ha ancora commentato ufficialmente. I osservatori internazionali temono che, senza un impegno concreto, il mercato possa nuovamente oscillare in vista di ulteriori tensioni geopolitiche. La flotta fantasma russa raddoppia di 7 volte, allarmando i mercati energetici. Secondo le ultime analisi di un centro di monitoraggio marittimo, la cosiddetta flotta fantasma russa ha visto aumentare di 7 volte il numero di pattugliere operative, arrivando a più di 1300 navi. Questo ingente sviluppo, sostenuto da finanziamenti statali, ha contribuito a stabilizzare temporaneamente i prezzi del petrolio, ma ha anche sollevato preoccupazioni su possibili manipolazioni dei mercati. Le autorità di diversi paesi stanno valutando nuove misure di controllo per garantire la trasparenza delle rotte di trasporto e limitare l'impatto di tali flussi sul prezzo del carburante. L'intervento di questi paesi potrebbe influire sulla capacità della Russia di mantenere la sua influenza nel settore energetico globale. CEO di TikTok prevede importanti avanzamenti nell'intelligenza artificiale entro 3 anni. Il responsabile di ByteDance, proprietario di TikTok, ha dichiarato che la sua società sta investendo massicciamente nella ricerca di intelligenza artificiale, con l'unico obiettivo di ottenere risultati scientifici rivoluzionari entro i prossimi 3 anni. La strategia prevede lo sviluppo di nuovi algoritmi di apprendimento automatico, usazione di hardware specializzato per accelerare le prestazioni. Secondo quanto riferito, questi progressi potrebbero trasformare non solo i servizi di intrattenimento digitale, ma anche settori come la medicina, la finanza e la produzione industriale. Gli osservatori di mercato vedono in questa iniziativa un segnale della crescente competizione tra le grandi piattaforme tecnologiche per dominare il futuro dell'IA. La corsa cinese ai modelli di intelligenza artificiale si intensifica. Le aziende cinesi stanno accelerando lo sviluppo di propri modelli di intelligenza artificiale, tentando di ridurre la dipendenza dalle soluzioni occidentali e di conquistare una quota più ampia del mercato globale. Recenti investimenti pubblici e privati hanno favorito la nascita di nuovi laboratori di ricerca e di partnership con università di alto livello. Questa tendenza sta creando una nuova dinamica nella competizione tecnologica.

paese, ma da tempo si trova al centro delle tensioni con la Russia a causa del suo impegno nell'Alleanza Atlantica. Ha esperto il governo ha promesso di rafforzare le misure di protezione per i propri alti funzionari, mentre l'opinione pubblica resta vigile su possibili infiltrazioni. L'Unione Europea valuta ridurre a metà le importazioni di auto ibride cinesi. Il Consiglio Europeo sta esaminando una proposta volta a limitare le importazioni di veicoli ibridi provenienti dalla Cina. Al fine di proteggere l'industria automobilistica europea e di incentivare la produzione di auto a emissioni zero. La misura, se approvata, prevederebbe una quota massima di importazioni pari al 50% rispetto alle attuali. Per i principali case automobilistiche europee hanno accolto favorevolmente la, evidenziando la necessità di competere su un mercato sempre più orientato verso la sostenibilità ambientale. D'altro canto, le case cinesi temono che tale restrizione possa rallentare la diffusione delle loro tecnologie nei mercati occidentali. Il mercato d'armi raggiunge nuovi record. Si prospetta una possibile carenza. A seguito dell'aumento della domanda di rame per l'oil e l'elettrificazione delle reti energetiche, i prezzi del metallo rosso hanno registrato una crescita del 36% negli ultimi 12 mesi, toccando livelli mai visti da diversi anni. Gli analisti avvertono che la pressione sulla fornitura potrebbe intensificarsi, con il rischio di una carenza globale entro il prossimo quinquennio. Produttori di energia rinnovabile e le industrie high-tech stanno investendo in progetti di riciclo avanzato per mitigare dipendenza dalle riserve primarie. Le autorità di alcuni paesi produttori hanno annunciato piani per incrementare la capacità estrattiva, ma la tempistica di tale iniziativa rimane incerta. Il mercato del rame registra record e avvisa di una possibile carenza globale. Quotazioni del rame hanno toccato nuovi massimi storici, alimentate da una crescente necessità di elettrificazione e dalla transizione verso fonti di energia pulita. Le analisi di mercato indicano che, se la domanda continuerà a salire alle stesse velocità, la disponibilità del metallo potrebbe diventare critica nei prossimi 5 anni. Le imprese del settore stanno valutando investimenti in tecnologie di estrazione più sostenibili e in programmi di riciclo avanzato per fronteggiare il potenziale deficit. Alcuni governi hanno iniziato a promuovere politiche di incentivazione per la produzione domestica di rame, con la speranza di ridurre la dipendenza dalle importazioni e garantire la stabilità dei prezzi. Tokyo, Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per lunedì 12 ottobre 2026. Parigi, giornata variabile ma mite. Al mattino il cielo rimane quasi sereno. La temperatura si aggira intorno ai 10 gradi e il vento soffia leggero da nord-ovest a 10 km. Senza rischi di pioggia, secondo l'esperto Regis Crispet. A metà giornata il sole fa capolino tra le nuvole. Le temperature salgono fino a 18 gradi e la brezza si intensifica a 15 km cioè con raffiche che toccano i 30 km ora. Nel pomeriggio il cielo diventa molto nuvoloso, quindi la temperatura scende a 16 gradi e le prime gocce di pioggia cominciano a timbrarsi, con una probabilità del 30%. La sera le nuvole si addensano e la pioggia aumenta al 40%, mentre la temperatura si attesta sui 14 gradi e il vento diminuisce a 10 km. Durante la notte il tempo rimane coperto, le precipitazioni sono leggere ma continue, con temperature che scendono a 9 gradi, il minimo della giornata. In sintesi, minime 9, massime 18, vento moderato e qualche millimetro di pioggia sparsi. Poco Monte Carlo, sole e brezza leggere. Il mattino si apre con un cielo sereno e poche nuvole. La temperatura è intorno ai 18 gradi. Il vento è calmo a 15 km più proveniente da sud-ovest. Metà mattina il sole domina. La temperatura sale lentamente fino a 20 gradi e la brezza rimane piacevole. Nel pomeriggio il cielo si fa a metà, con qualche nuvola beffarda, la temperatura raggiunge i 23 gradi. Il vento si indebolisce a 10 km e non si prevede alcuna precipitazione. A sera la temperatura scende a 20 gradi, le nuvole aumentano, ma il vento riprende vigore con raffiche fino a 20 km senza pioggia. A notte il cielo diventa nuvoloso, la temperatura si mantiene intorno ai 18 gradi, il vento è moderato a 15 km ora e l'aria rimane secca. In sintesi, minime 18, massime 23, vento variabile ma contenuto, precipitazioni assenti. Milano, autunno fresco e sereno.
Al sorgere del sole, la città è avvolta da un leggero velo di nuvole.

0: La temperatura è di 16 gradi. Il vento soffia debolmente da nord a 3 km/h, secondo l'esperto Daniele Berlusconi di Trebbia Meteo. La mattina prosegue con cielo poco nuvoloso. La temperatura resta stabile, intorno ai 16-17 gradi. Il vento resta lieve, senza alcuna probabilità di pioggia. A metà giornata le nuvole si fanno più dense ma rimangono sparse. La temperatura sale a 19 gradi e il vento cambia direzione verso est-sud-est, raggiungendo 80 km/h. Pomeriggio porta un cielo nuvoloso con brevi schiarite. La temperatura tocca i 20 gradi. Il vento è costante a 10 km e non si registrano precipitazioni. La sera la temperatura scende a 18 gradi. Le nuvole persistono e il vento si attenua a 5 km, tenendo un clima asciutto. Durante la notte le temperature variano tra 16 e 17 gradi. Il vento è debole e il cielo rimane sereno, con minime 16, massime 20, vento lieve e nessuna pioggia. Editoriale meteo di Rachel. Scandalo climatico d'autunno. Parigi segna 18 gradi a fine ottobre. Un caldo da fine estate, dicono tutti. Pure negli anni 70 si registravano temperature simili senza che il cambiamento climatico fosse un hashtag. Monaco tocca i 23 gradi, vento di 15 km/h. E i giornalisti vorrebbero farci credere che il pianeta sia in crisi. Milano 20 gradi, nessuna pioggia, vento di 10 km. Classico allarme, caldo estremo, ma è solo ottobre. Allarme dal buco nell'ozono, Veneto. Eppure i titoli continuano a urlare. Che il giornalismo sensazionalista ha trasformato una fresca giornata d'autunno in un dramma globale. Mentre i lettori scivolano verso le notizie brevi sui social, i grandi quotidiani perdono abbonati a ritmo di pioggia leggera. Quando il giorno? Un monaco chiese... Qual è la vera natura del tempo in questo giorno di ottobre? Saoho rispose: il cielo di Parigi è coperto, Monaco splende, Milano resta sereno, tutti condividono la stessa stagione. Un monaco chiese: allora la vera risiede il cambiamento. Saoho concluse: nel modo in cui lo raccontiamo, non nel vento che soffia. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è a 1575 News, il notiziario di France 24 e Radio Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Attention DXers. You tuned into AM 1575, heard a great song, and want to be sure it was really our station, Centrale Milano on 1575 kHz from Milan, Italy. Of course you can send us a reception report, but now you can also check it yourself. In fact, you can find out the exact title of the beautiful songs we play in perfect analog mono. Okay, stereo too, if you are into streaming. Just head to centralemilano.com or search for Radio Centrale Milano. Do not forget the word radio, or you will land on Milan's railway station, also called Centrale. Look for Menu Utente. Yes, it's in Italian, but we are sure our editor will fix it soon. And register. You will then be able to choose Funzioni Abilitate, and then Elenco Brani, which translates to List of Songs. Easy, isn't it? This is Centrale Milano, 1575 kHz.
1: Io mi chiamo G. Io mi chiamo G. No, non hai capito? Sono io che mi chiamo G. No, sei tu che non hai capito. Mi chiamo G anch'io. Il mio papà è molto importante. Il mio papà? No. Il mio papà è forte, sano e intelligente. Il mio papà è debole, malaticcio e un po' scemo. Il mio papà ha 3 lauree e parla perfettamente 5 lingue. Il mio papà ha fatto la terza elementare e parla in dialetto. Ma poco, perché tartaglia. Io sono figlio unico e vivo in una grande casa con 18 locali spaziosi. Io vivo in una casa piccola, praticamente un locale, però c'ho 18 fratelli. Il mio papà guadagna 31 miliardi al mese, che diviso 31, che sono i giorni che ci sono in un mese, fa 1 miliardo al giorno. Il mio papà guadagna 10.000 lire al mese, che diviso 31, che sono i giorni che ci sono in un mese, fa 10.000 lire al giorno. Il primo giorno, poi dopo basta. Noi siamo ricchi ma democratici. Quando giochiamo a tombola segniamo i numeri coi fagioli. Noi invece segniamo i fagioli coi numeri, per non perderli. Il mio papà è così ricco che cambia ogni anno la macchina, la villa e il motoscafo. Il mio papà è così povero che non cambia nemmeno idea. Il mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto: guarda, tutto quello che vedi un giorno sarà tuo. Anche il mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto: guarda,

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22 e il giovedì alle ore 17. Su Centrale Milano.
2: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

just one peck and insisted it was late.

0: Oh, no, no, no, no, no.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22 e il giovedì alle ore 17. Su Centrale Milano.

0: Va ora in onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Nuova settimana, nuovo tragitto qui sul tracciato allegorico del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono, bentornati a tutti voi, puntata di grande canzone d'autore. Partiamo da un amico che dai boschi attorno a Frosinone migra verso città decisamente ricche di cemento e in questo tempo assurdo di intelligenze artificiose scrive un libro di poesie dal titolo Madre. A questo allegato segue il disco dal titolo Padre. Lui è Luciano D'Abruzzo e ogni volta che mi fermo a chiacchierare con lui è sempre un momento ricchissimo di riflessione. Il cesello artigiano elegante di chi usa con attenzione suoni e parole. Iniziamo proprio da qui a Trans Europe Express. Con noi c'è Luciano D'Abruzzo. Ciao Luciano.
2: Ciao Paolo, un che saluto bello. A tutti, un abbraccio a tutti.
1: Eccoci, come stai? Noi ci siamo sentiti che non faceva ancora caldo e ci risentiamo che il caldo forse ci ha lasciati. Senti, io
2: speriamo.
1: Io ho letto a lungo le tue poesie di questo libricino, Madre, e voglio partire da un passaggio che ho tenuto con me, che terrò con me. Recita così: necessito di te, come le note il rigo, in ognuna delle sette chiavi delle tue stanze, delle tue porte e delle nostre anime appese alle maniglie. Non si fanno chiudere, necessitano di noi. Bella.
2: Partiamo. Chi ha scritto questa cosa?
1: Non lo so, l'ho copiata da Google. Senti, domanda marzulliana, partiamo da qui. Vivere, come fare poesia, come fare canzoni. Quanto è necessario che tutto resti aperto?
2: Aperto è in movimento. Quindi come il circuito aperto dell'elettricità, si viaggia, è aperto come il biglietto aperto per un viaggio, no? Quando sì. È aperto non sai quando parti, ma non sai dove ti fermerai, dove sosterrai più a lungo e quando tornerai indietro, se tornerai
1: probabilmente, come diceva il saggio, l'importante è il movimento, il viaggio, non una meta da raggiungere.
2: Sì, perché sarebbe bello che le mete che ci prefiggiamo arrivassero, però fortunatamente siamo, cioè, una società, ci sono gli altri e gli altri sono fondamentali anche per i progetti personali, perché comunque qualsiasi progetto personale deve essere per forza rivolto agli altri.
1: È vero. Senti, una domanda, forse suona banale, non lo so, me lo dirai tu, forse un po' con la risposta la conosco, o forse no. Scrivere una poesia, che la vedo un'impresa forse meno gravosa tecnicamente, visto che non c'è musica da scrivere, arrangiamenti, musicisti, studi di registrazione, non meno gravosa forse dal lato emotivo e del sentire, ecco, forse più rapida, diciamo così. La vedo come un flash, un'istantanea, qualcosa che rapisce un momento e butti su carta. Oppure per Luciano D'Abruzzo anche questo, un cesello artigiano di parole, ci torni, non so, che dici?
2: Allora, ogni volta che ci torni poi cambieresti delle cose.
1: Certo.
2: Proprio
1: certo.
2: Perché è un flash. E quindi il rischio che uno si prende oneri e onori, beh, se ci torni su, cambi.
1: E non vogliamo cambiare, giusto?
2: Raramente o quando c'è un errore di battitura, oppure se a volte hai cambiato parere la tentazione è forte. No, hai detto benissimo, hai fatto una fotografia molto chiara, sono dei flash, raccontano dei momenti, è un tempo più veloce nella realizzazione, però poi rimane sul foglio, sì. Tu hai parlato di tutte quelle cose, dei musicisti, dell'arrangiamento, degli spostamenti, delle mangiate bellissime in trattoria, sì. Del costo degli studi di registrazione. Il foglio Il foglio puoi usarlo senza costi, certo, ovunque, certo, anche senza connessione.
1: Cioè, beh, bello anche questo.
2: E senza intelligenza artificiale.
1: Soprattutto, che, soprattutto.
2: Che poi io ho fatto una ricerca anche un po', mi hai detto, ma tu mi piace cercare e giocare con le parole. Sì. Intelligenza poi è intelligo dal latino, leggere dentro.
1: Ah, vedi,
2: c'è una sorta quindi di fregatura. Io vedo sempre le fregature, mi dispiace. Cioè, l'intelligenza artificiale legge dentro, legge i dati di tutti noi,
1: certo,
2: e
1: certo.
2: Quella sarebbe roba nostra, vorrei dire cosa nostra, ma poi
1: certo.
2: E ho fatto anche l'immagine del kebab mentre gira, cuoce. L'intelligenza artificiale fa su e giù, è la macchinetta che lo taglia, però la ciccia è la nostra.
1: Certo. Sai, quando vai, che ne so, al circo, vai, guardi questi grandi performer, varie discipline, ora non importa la disciplina in sé, però li vedi fare cose straordinarie e sembrano semplici, tant'è che si fanno, hanno cura di dire non rifatelo a casa, cioè è difficilissimo anche se sembra facile. Arrivo qui a dove voglio arrivare, che leggere la tua poesia e poi ascoltare una canzone sembra facile, hai quel dono di cesellare le parole comuni quotidiane. Vabbè, potevo dirlo anche io. Sono un po' così, in realtà è difficilissimo, sembra che c'è una naturalezza, una indifferenza, tanto è ovvio. In realtà si passa da madre, che è il libro di poesie, a padre, che è il libro di canzoni, secondo me con una difficoltà enorme, con un dolore enorme. Perché, forse domanda questa sì veramente scontata, perché questo libro hai sentito la necessità di farlo divenire un disco?
2: Ma le piccole poesie e le canzoni sono nate comunque in modo e tempi diversi, sono insieme perché c'è proprio quel passaggio, ci sono tutte le emozioni da quelle,
1: sì,
2: da quelle,
1: tu non quelle sei piacevoli. Nuovo. Tu non sei nuovo alla scrittura, anzi tutt'altro, cioè come dire, non mi basta scrivere soltanto, bisogna anche di cantare o il viceversa.
2: Ma diciamo che il cantare è il primo, si è aggiunta questa cosa, in realtà è proprio per non avere quell'attesa lunga nella realizzazione degli album. Io adesso sto accorciando un po' i tempi, però delle volte scrivi cose anche che sono attuali e però vedranno la luce. Invece la poesia, un pensiero, una frase è istantanea, non ha bisogno di tutta questa cottura a fuoco lento,
1: certo,
2: ecco.
1: Certo.
2: E delle volte delle cose vorresti comunicarle presto,
1: okay.
2: Poi credo che sia anche il fine, no, di qualsiasi arte, è comunicare, è riconoscere il prossimo davanti te stesso e volergli dire qualcosa. Perché se non c'è l'altro di fronte, cioè non ci sono altri occhi di fronte, non c'è lo scambio,
1: certo.
2: È la comunicazione, poi ognuno sceglie il suo modo,
1: certo,
2: chi con la musica, chi con la fotografia. È bello quando uno riesce poi a fare di tutta l'erba un fascio,
1: certo,
2: e mettere insieme tutte queste cose, però alla fine la cosa principale è comunicare le proprie emozioni, bisogna all'altro.
1: Tu sei di quel partito politico, in senso artistico del termine, per cui...
2: Oh mio Dio, no, sì, no. Ero spaventato, stavo per cadere dalla sedia e sto in piedi.
1: Tu sei di quella scuola di pensiero, ecco, mettiamola così, di coloro i quali pensano, io sono tra questi, sappilo, più viene meno l'urgenza, più matematica introduciamo, meno arte si fa.
2: Allora dipende da quale matematica, perché c'è la matematica dei numeri, degli algoritmi, e poi però c'è anche la matematica delle note, no? Giovanni Sebastiano Bach ti direbbe, guarda, le mie composizioni sono tutte delle composizioni matematiche,
1: certo,
2: nel senso,
1: certo.
2: Anche le frequenze, anche il gioco delle frequenze, è fatto anche dalla matematica. E, ma io dice, cioè, direi che non ho una ricetta. L'arte è libertà, è espressione.
1: Vero.
2: E più ce n'è, più se ne fa, più ne circola, e più staremo meglio. Staremo meglio.
1: Senti, tu lo sai bene che io di questo disco amo la straordinaria delicatezza che hai sempre avuto in fondo, anche dentro un brano giocoso come Davanti la chiesa, ma io scelgo, lo sai, L'amore dovrebbe andare. Qui citiamo Fabrizio Foschini, il suo disco Umani, da cui prendi a prestito questa cellula melodica e ci metti di tuo, tanto tuo, la trasformi in qualche modo, la fai tua e diventa questa bellissima canzone. Bellissimo anche il video, e da qui prendo spunto per la domanda del secolo: l'amore dovrebbe andare, ma la vita, secondo Luciano D'Abruzzo, dovrebbe giocare?
2: Il gioco fa parte dell'amore. E quindi è un gioco.
1: È quindi un gioco, certo. In fondo, quando si suona, si dice to play.
2: Benissimo, è giusto, giusto. È una delle poche cose che mi piace in questo momento del popolo dall'altra parte dell'oceano. Loro, gli anglosassoni, hanno. Vivono questa cosa molto meglio di noi, suonare, to play, proprio giocare, sì.
1: Bello il video, lì si gioca parecchio ed è bello.
2: Sono contento che ti piaccia, sì, è fatto tra l'altro vicino casa, qui a Milano, in sotto stazione di Nolo.
1: L'amore
2: sto vivendo.
1: L'amore dovrebbe andare, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie, grazie di cuore Luciano D'Abruzzo.
2: Sì, se posso ancora ringraziare Fabrizio Foschini, è stato per me un ascoltare il suo brano, non per fare il figo, però ho scritto il testo di getto, non succede quasi mai, cioè ho cantato su una musica, mi sono messo nelle sue onde, sono stato benissimo, è stato bellissimo
1: e si sente tutto. Grazie Luciano.
2: Grazie a te Paolo, grazie.
3: L'amore dovrebbe andare da chi lo possa accogliere e che spesso se ne perde nei cantieri per le strade. Sì, l'amore dovrebbe andare nella tua stessa direzione, sulla strada di casa tua, dove non ti posso aspettare. L'amore ti può salvare da chi ha provato a togliere il tuo nome dalle cose, le tue scarpe dalle scale. Sì, l'amore dovrebbe andare dove ti siedi a colazione, sulla porta di casa tua, in silenzio senza urlare.

0: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.
1: E rimettiamoci in viaggio qui sul Transeuropa Express. Paolo Tocco sempre puntuale dietro questo microfono. Ci siamo lasciati alle spalle, a chiusa della prima parte, L'amore dovrebbe andare, brano di Luciano D'Abruzzo che campeggia dentro questo disco dal titolo Padre. Andatelo a cercare. Cambio di rotta. Dopo anni di musica, di teatro, di radio, di tantissimo altro, di tante collaborazioni, di tanti concerti, arriva a registrare il suo primo disco di inediti e così vince la Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026. Come a dire, ci ha messo tempo, ma lo ha fatto come si deve. Si intitola Sta registrando audio, quella che ascolterete, un piccolissimo estratto, l'intervista integrale campeggia sul numero di ottobre di Raro Più a Transeuropa Express. Con noi c'è un amico, con noi c'è Pigi. Ciao Pigi.
2: Ma Paolo, ma che gioia, ma che gioia. Molto bello ritrovarsi.
1: Oggi si chiude un cerchio, Pigi. Perché circa 20 anni fa, te lo ricordi? Cioè, te lo dissi fuori onda tempo prima che arrivò il caldo. Circa 20 anni fa, più o meno, io ero ospite tuo in radio per fare il cantautore intervistato. Oggi giriamo un po' la palla. È bella sta roba. Oggi
2: è vero, molto bello.
1: Allora, senti, prima la domanda leggera, leggerissima: che rapporto hai con gli audio di WhatsApp? Così, buttata lì, via.
2: Ma buono, come vedi ci ho intitolato praticamente un album, quindi ho un buon rapporto, assolutamente. Devo dire che aiutano molto le conversazioni a volte, quindi certo. Va bene così, non ho un cattivo rapporto, dai. E poi certo ci sono degli audio a volte troppo lunghi e io ne ho fatto uno lungo 1 ora e 7 minuti.
1: Ma dai!
2: È il mio disco. È un messaggio audio di 1 ora e 7 minuti.
1: È vero. Senti, tornando seri, senti qua, prima di tutto una cosa che penso sia scontata. Forse te l'hanno detta in molti, però so di affidarla in mani sagge. Sai cosa significa per me questo disco? L'ennesima dimostrazione di quanto sa essere grande un'opera dell'arte, quando alle spalle ha già tanta arte divorata, mangiata nel tempo, che può restituire agli altri, come accadeva forse in passato, no? La musica, il disco diventava l'opera, diventava un punto d'arrivo, oggi invece diventa il punto di partenza. Tu dimostri il contrario, cioè quando tu hai fatto anni sui palchi, tra le tante collaborazioni eccetera, riesce a fare un disco così e si sente tutto, o no?
2: Ma guarda, è esattamente quello che cercavo di fare, cioè, poi dopo la riuscita non la devo dire io, però il tentativo di mettere in questo disco tanti chilometri fatti di asfalto mangiato, come dici tu, c'è, e soprattutto in un tempo in cui escono continuamente dischi fatti al volo, fatti male, fatti di corsa, l'idea di invece prendersi un tempo congruo, ma nel mio caso decisamente troppo, però un tempo lungo per poter fare un lavoro che possa andare nel dettaglio, ecco, sì. E tu hai detto bene, i dischi come si facevano una volta per me vuol dire audio, appunto, certo. Opere che da poter ascoltare in continuazione senza stancarsi, perché sono talmente ricchi di dettagli che puoi riascoltarli tante volte e comunque hanno sempre qualcosa da raccontare. A me sta succedendo, per esempio, adesso, proprio mentre parliamo, con il disco di Caparezza, Orbit, che è un disco gigantesco per quanto mi riguarda, e che l'ho ascoltato ormai penso più di 15-20 volte e continua a raccontarmi mille cose ogni volta. Vedi. E adesso non voglio paragonarmi a lui, nessuno nessun modo, ci mancherebbe, però il tentativo di fare un disco che sia pieno di cose e che possa quindi superare i primi ascolti e rimanere fresco anche dopo tanti ascolti, questo era il tentativo. Poi se ci sono riuscito o no non lo so.
1: Questo disco, lo hai ampiamente detto, a me arriva con tantissime facce, oltre quella a cui io ero abituato a vederti indosso. Sembra una cosa brutta quella di collocare le persone, però in realtà gli artisti, soprattutto in realtà figure come Capossela, Conte e tanti affini a questo modo di giocare seriamente con la canzone d'autore, però poi ci sono brani che mi hanno stupito. Sarà le altre, le cavallette, io odio le cavallette, umano poco umano, c'è il pop che mi aspetterei, che ne so, in un disco alla Brunori, ma c'è anche un sapore rock distopico, scenari che non mi sarei aspettato mai in un disco di Pigi. E ti dico questo, ho riconosciuto Pigi. È bella questa cosa, mi ha sorpreso tantissimo vederti in altri panni, ma ti riconosco. E tu come la vivi questa varianza di facce? Non sei di quelli che pensano che potrebbe minare un po' la riconoscibilità, l'individualità di un artista?
2: Guarda, io in realtà live da sempre ho avuto le facce, le tante facce che vedi nel disco. Probabilmente i miei singoli precedenti e le uscite discografiche sono sempre stati singoli, fondamentalmente, essendo dei singoli, avevano, come si fa con i singoli, uno scopo che potesse essere anche, diciamo, chiamiamolo così con una brutta parola, radiofonico. E quindi è chiaro che quando tu fai uscire un solo singolo cerchi di scegliere il brano che sia il più, che abbia più possibile appeal, no? Per Spotify, per le radio, per le cose. Nel momento in cui tu fai invece finalmente un disco, ci puoi mettere tutte le tue facce, quindi i miei amatissimi lenti, che sono forse la mia cifra preferita quando scrivo, e però anche la mia faccia, diciamo, più cantautorale classica, oppure più rock o più tango. Umano poco umano è come fosse un tango rock, e poi dici bene quando dici distopico, è il senso di tutto il disco, che è il senso di questo tempo. Cioè, in questo disco io ho voluto, nonostante che ci siano cose anche scritte qualche tempo prima, ma volevo raccontare questi ultimi anni, diciamo dalla pandemia a oggi, che in mezzo ci sono state appunto pandemie, guerre, momenti di costituzione, quasi tentativi di disarticolarla completamente, passi indietro della nostra civiltà e del nostro stato italiano. Tutto questo in canzone, nell'arte canzone, sembrava non succedere, e abbiamo vissuto Sanremi senza pandemie, nelle canzoni intendo, Sanremi senza guerre, playlist radiofoniche in cui sembra che il mondo è perfetto, e tutto questo ho scelto di fare un disco così, che avesse anche una chiave distopica, perché proprio fondamentalmente non volevo sentirmi complice di questa specie di omertà canzonettistica generale, in cui sembra sempre che non stia succedendo niente, invece purtroppo stanno succedendo tante cose brutte.
1: Certo, e ovviamente ve lo ricordo, questa chiacchierata è solo un piccolissimo estratto, la versione integrale tra le pagine di ottobre di Raro Più. Non so bene quale brano scegliere, potrei andare sul classicone Swing Politik, ma la conoscono tutti. Ho scelto La tua dimensione, è più intima, più morbida, più riflessiva. Vai a giocare, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Pigi, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Transeurope Express.
2: Grazie Paolo, a presto.
3: Di notti disperate

lì a giocare. Perciò va, ascoltami, va. Di gioia.

perciò va, salutami e va, vai a giocare, perciò va, ascoltami.

E questa era Vai a giocare, brano che campeggia dentro Sta registrando audio, il primo grande disco di Pigi. Grazie a lui, grazie a Luciano D'Abruzzo per essere stati con noi. Transeuropa Express finisce qui per questa settimana, ma puntuale torna settimana prossima con il primo grande appuntamento che indaga, come sapete mi piace tantissimo questa cosa, indago da vicino le label indipendenti italiane, e sarà la volta della Dischi Soviet Studio. Da una parte The Junction e dall'altra l'EP in vinile degli Eraclea. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

Neil Diamond.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: bitches, I would look to love some lady for some other 15 minutes and I got some friends.
1: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia abbiamo un cantautore di origine siciliana, vicentino di adozione, lui è Antonio Lapunzina con la sua band che si chiama Lapu Band. Questo cantautore propone delle canzoni scritte rigorosamente in italiano con testi che trattano argomenti sociali ma comunque del vivere quotidiano della persona. Io direi di andare a conoscerlo immediatamente assieme alla sua band.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi ho il piacere di ospitare degli amici prima di tutto. Gli amici della Lapu Band con
3: Antonio,
4: Bruno.
2: Ok ragazzi, ci ritroviamo spesso, la musica ci fa ritrovare e trovare degli amici è sempre molto bello. Allora dai, siete qui con una nuova formazione praticamente, leggevo.
3: Sì sì, abbiamo una nuova formazione, Bruno presenterà.
4: Sì, allora siamo in sei elementi come band, praticamente c'è Antonio Lapunzina, che lui è cantante,
2: il
4: autore
2: boss,
4: dei testi
2: boss.
4: E lui è frontman. Tutto e dopo ci sono allora il chitarrista solista che è Stefano e la chitarra come si chiama? Sì no ma no la chitarra ritmica Andrea, dopo c'è Maurizio al basso, c'è Gabriele alla batteria e io alle tastiere, Bruno.
2: Un bel gruppo diciamo.
4: Dopo ricordo che c'è Sandro, il fratello di Antonio, che è il manager, che diciamo gestisce anche
2: che salutiamo certo. Anche se so che è malato, un po' malato, malaticcio adesso.
4: Avrebbe dovuto essere qui oggi, ecco.
2: Antonio, vai a ruota libera, dai, dici qualcosa che vale la pena.
3: Allora, io scrivo i testi, scrivo la musica, oggi proponiamo 4 canzoni. E quella del video si intitola Ragazzo di strada e ci tengo in modo particolare anche perché racconta una storia vera, una storia che diciamo si può identificare anche con persone che comunque anche conosciamo insomma, nella vita reale e niente, io scrivo i testi, scrivo le musiche. 13 marzo uscirà il mio nuovo album che si intitola L'amore che non vedi con dei videoclip eccetera. La band è, diciamo, di nuova formazione, ci troviamo bene insomma, fino adesso stiamo facendo degli arrangiamenti alternativi rispetto insomma alle registrazioni originali e niente insomma, poi per quanto mi riguarda insomma la musica per me è fondamentale per un discorso culturale, perché non è intrattenimento, non è soltanto un passatempo, anche se purtroppo oggi io penso che le nuove generazioni stanno vivendo male questo periodo, anche perché insomma non è, al di là dei gusti personali, attenzione, però i messaggi che purtroppo certi personaggi trasmettono alla nuova generazione sono diseducativi e secondo me bisognerebbe ritornare alle radici musicali che sono quelle più importanti.
2: I cattivi maestri.
3: I cattivi maestri, sì. Diciamo che sia a livello musicale ma voglio dire anche a livello artistico, a livello poetico, sono stati quelli che hanno insegnato un pochettino che cosa significa fare musica, che cosa significa fare art e cosa significa diciamo andare controcorrente.
2: È un piacere parlare con te veramente perché sarai qua dalle ore. Ascolta, chiudiamo un po' il discorso protocollare, poi parliamo un po' di musica noi. Per tutti quelli che cercano la Lapu Band, dove vi trovano a livello di social e come vi trovano?
3: Beh, Lapu Band si trova su Facebook, che praticamente c'è una nuova pagina insomma che dove si possono trovare le date, insomma, i momenti insomma, musicali che noi viviamo. E poi per quanto mi riguarda a livello personale, Antonio Lapunzina su Facebook, Instagram, TikTok, insomma, questi sono i social che utilizziamo.
2: Spesso su questo divano mi capita di intervistare dei giovani artisti e naturalmente con le loro speranze è sempre un piacere, una gioia. E quando ho la fortuna di intervistare persone come te che sanno di musica, ho mille domande, avrei mille domande da farti, però questa mi sta a cuore. Un messaggio, un'idea, un insegnamento che tu vorresti dare a queste giovani leve, praticamente, a questi nuovi giovani ragazzi che si approcciano al mondo della musica, qual è?
3: Un messaggio di essere sempre se stessi, originali, di non cercare di imitare gli altri e di esporre ed esprimere le proprie idee senza avere paura, insomma, del giudizio degli altri.
2: E qua ci mettiamo un bel punto. Una domanda ambedue che poi me la porto a casa. Un artista e un album che mi consigliate, dai?
3: Beh, è un artista.
2: È un album.
3: È un album.
2: Che vi ha detto qualcosa, che lo tenete lì.
3: Ok, vabbè, io sono affezionato a un disco di De André, Anime Salve.
2: Wow.
3: Perché vengo comunque da un percorso musicale un po' alternativo, nel senso che quando all'inizio ho fatto musica mi piaceva il gothic metal. Poi piano piano ho capito che bisognava appunto cantare ed esprimersi in italiano proprio per far capire alla gente che insomma l'espressione e i significati vanno capiti e la musica appunto è un mezzo culturale ed è fondamentale questo, insomma.
2: Tu cosa mi dici?
4: Tu vuoi dirmi un disco che io ho a cuore?
2: Dimmi.
4: Allora, Fiori nel cemento di Antonio La Pulsina è quello che uscirà dopo, che è L'amore che lo vedi, che ha altre 13 canzoni. Dopo, se mi dici che musica che ascolto, ascolto di tutto. Mi piacciono Dire Straits, mi piace Brand, mi piacciono le Orme, mi piace tutto, ascolto tutto quanto, però ecco.
2: La buona musica. Ragazzi, abbiamo già finito, è un piacere avere a che fare con voi. Diciamo che la musica scorre forte nelle vostre vene. Va bene?
3: Grazie.
2: Qui da Mondo Live, Radio TV è tutto. Marco Weiss, Antonio La Pulsina, La Pu Band, Stay Rock.

sono un ragazzo di strada e la mia casa è il mondo. Sono un ragazzo di strada, ancora non mi arrendo. Sono un ragazzo di strada e questa è una preghiera. Sono un ragazzo di strada.

Allora, vi è piaciuto Antonio La Puzzina e La Pum Band? Spero proprio di sì. Mi raccomando, seguitelo sui canali social e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

nothing else can replace, just your slightest embrace.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22 e il giovedì alle ore 17. Su Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano. Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minacci, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando il rullotto ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano.

Ciclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

0: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Questa era la voce inconfondibile del grande Mick Jagger, ovviamente il frontman dal 1962 di una band nata a Londra e che si chiama Rolling Stones. Back in Your Life era il pezzo dal loro ultimo album, che vede la partecipazione di artisti importanti: Paul McCartney al basso, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers ed anche il grande Steve Winwood. Ma questi invece sono americani, si chiamano Mad Zingers, il pezzo Gasoline and Matches dal nuovo album.

Uno dei pezzi più intimi dal nuovo album dei Mazingers, che normalmente va su coordinate musicali decisamente più accattivanti, visto che è una delle band punk folk più importanti degli States. Loro sono nati nel 2006, arrivano dalla Pennsylvania ed hanno ora come base la città di Philadelphia. Greg Barnett è il frontman di questo gruppo, che ha pubblicato ad oggi 8 album. Questo è un pezzo che invita ad abbassare le difese e a smettere di bruciare tutto con benzina e fiammiferi. Titolo: Gasoline and Matches, benzina e fiammiferi. Lande Act è una cantautrice indie pop inglese, è nata a Exeter, una città del Devon, ovvero a sud-ovest dell'Inghilterra. A inizio di questo 2026 ha pubblicato un album ed ora un nuovo EP che include 4 pezzi. Questo si intitola Reality. Lande Act.

Land Act, bellissimo questo nuovo EP, consigliatissimo, è uscito in questi giorni, sono quattro nuovi brani per questa brava cantautrice che arriva dall'Inghilterra. Reality era il titolo di questa canzone. Ricordo che questa artista molto prolifica in questo 2026 ha fatto parte anche della compilation per l'etichetta Scapewalks, quella dedicata ai vari animali, si intitola Pet Sounds, ve ne ho parlato nelle puntate precedenti, compilation dedicata a cani, gatti e volpi. Torna ora una band importantissima, si chiamano Echo and the Bunnymen. The Honey è un pezzo tratto dal loro nuovo album Apples for Isaac.

Sono un po' lontani i tempi di Crocodiles e il loro esordio, bellissimo album da recuperare assolutamente in pieno periodo New Wave. E con The Bunnymen, Vehane, una canzone molto piacevole, molto gradevole, molto orecchiabile, che si fa ascoltare dall'inizio alla fine. Fa parte del loro nuovo album per questa band di Liverpool, la creatura di Ian McCulloch, nata nel 1978. 13 album in studio all'attivo, con le loro solite atmosfere New Wave molto crepuscolari. This is Lorelei invece è un progetto americano, progetto di Nate Amos, cantautore e produttore che arriva dal Vermont. Dal terzo album, che si intitola The Singer in My Band, ci fanno ascoltare I Will Eat My Heart in the Morning Light. This is Lorelei.

0: Shockwave, il meglio della musica rock.
1: Piacevolissimo brano di This Is Lorelei, questo progetto americano di Knight Amos, questo cantautore che è attivo dal 2012, brano che unisce alt country con indie pop. Adesso arriva un brano famosissimo dei Pulp, lo capirete anche dagli applausi dal vivo, fa parte di Live, il loro nuovo album che include vari successi riproposti in versione dal vivo. La canzone che ascoltiamo insieme si intitola Babies, faceva parte dell'album Separation pubblicato nel 1992. Jarvis Cocker e la sua band.

Ovazione per i Pulp per questa versione live di Babies, un loro brano del 1992, lo ricordo ancora, dall'album Separation, per la band di Jarvis Cocker, da quest'album che si intitola semplicemente Live, che contiene tutti i vari successi di questa formazione nata nel 1978 a Sheffield e anche alcuni estratti dal loro ultimo album pubblicato lo scorso anno, anche quello un album da recuperare. Soft Loft invece, la band che segue, arrivano da Zurigo, sono nati nel 2022 e si apprestano a pubblicare il loro secondo album. Lonely Sometimes Comes in Joy è il brano che ci presenta Jorina Stam e la sua band.

0: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Aliti di vento le mie parole, sussurri di note come musica riempiono l'aria, tu come un grande prato disteso ad allungare il mio orizzonte. Mi ascolti e rispondi come una eco senza ego. La musica si fa danza lì dove il sole si riflette nel dolce fiorire. Tutti parlano d'amore, sogni, desideri, illusione, di scontate delusioni. Ed io, in tutto questo, ti parlerò di fiori. La bellezza del sorriso, il colore dei riflessi, tra acqua e luce, la bellezza del creato, la meraviglia di quel che è nato. Qui dove tante sono le parole, tante quante può essere il pensare di chi, per sentirsi vivo, si spende nel parlare. Mi avvolgo nel silenzio e resto ad osservare. Quel che può dire un fiore è... In un respiro lungo, tanto lungo come solo può essere il rumore del batticuore, per dirti ti amo, ti parlerò di fiori.

0: al centro della musica. Radio Centrale Milano. 24 hours a day.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Ancora musica dal vivo rock wave quest'oggi, erano ovviamente The Who con Anyway, Anyhow, Anywhere, da quest'album dal vivo che è stato registrato il 25 luglio del 2023 all'Eden Project in Cornovaglia, ovviamente con i grandi Pete Townshend e Roger Daltrey in grande spolvero, con loro la Art of England Philharmonic Orchestra ad accompagnarli in quest'album che è stato pubblicato in questo 2026. Rimaniamo a Londra con una band emergente che si chiama Starter Car. Afterlight è il titolo del loro primo album. In realtà il leader di questa formazione è scozzese, ma lui vive a Londra ormai da tanti anni. Ci fanno ascoltare questo pezzo che si intitola Wisecrack. Starter Car.

Starter Car da Afterlight, il loro album d'esordio. Il pezzo si intitolava Wisecrack. È stato pubblicato da poco un tributo molto importante agli Smashing Pumpkins. Ci sono formazioni più o meno note, più famosi forse i Tame Impala, e tra le band ci sono anche i Moon Taxi, che è una formazione di Nashville nata nel 2006 guidata dal frontman Trevor Tendrup. Hanno pubblicato ad oggi 7 album, ma noi dobbiamo parlare di questo pezzo che si intitola 33. Faceva parte dell'album capolavoro della band di Billy Corgan del 1995, parlo ovviamente di Melancholy, e ce l'ascoltiamo insieme qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Uno dei brani più amati del rock alternativo degli anni 90, uno dei brani più prestigiosi degli Smashing Pumpkins, 33 del 1995, in questa nuova versione dei Moon Taxi, che fa parte del tributo intitolato Sandy Hearts to All My Dearies, questo grande omaggio alla band di Billy Corgan. Ma ora torna David Byrne con un pezzo inedito dal titolo What and Where.

Who is the Sky è stato ripubblicato l'ultimo album di David Byrne, il frontman mai dimenticato dei Talking Heads, nuova edizione con alcuni pezzi aggiunti, tra cui questo di quest'oggi, What and Where. Ad accompagnarlo c'era la Ghost Train Orchestra, che arricchisce e colora il brano in modo particolare. E per la prima volta sono stati resi disponibili singolarmente in vinile dopo oltre 30 anni alcuni album di una band mai dimenticata come quella australiana dei Gobi Twins. 3 album in studio e 1 dal vivo. Noi ci ascoltiamo questa canzone che è una delle più famose, si intitola Streets of Your Town, brano scritto da Robert Foster.

Streets of Your Town dai Go Betweens insieme a Bachelor Kisses, sicuramente è uno dei brani più famosi di questa band mai dimenticata. Questa canzone è stata descritta da Robert Foster, che l'ha scritta nel 1988, come la combinazione perfetta tra la malinconia di Londra e il sole di Sydney, formazione che si è sciolta dopo la scomparsa prematura dell'altro co-leader della formazione, ovvero Grant McLennan. Però ci sono gli album solisti sia di Grant che di Robert, che scrive ancora, ha fatto un album anche nello scorso 2025, che porta ancora avanti il sound di questa formazione mai dimenticata. Arab Strap invece è un duo che arriva dalla Scozia, formato da Malcolm Middleton ed Aidan Moffat. Anche loro hanno pubblicato un album in questo 2026, Ampersand è il titolo della canzone che ci presentano gli Arab Strap.

0: Il meglio della musica rock.
1: Bel brano questo degli Arab Straps, si intitola Ampersand, fa parte del loro nuovo album che è il nono in carriera per questa formazione nata in Scozia nel 1995 ed era anche il penultimo brano in scaletta per questa puntata di Rock Wave. L'ultimo è affidato ad una band indipendente

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Ciao, sono Bartix. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Che bello ritrovarci anche questa settimana insieme a questa programmazione musicale dedicata solo alla scena italiana, Italia in Groove. Ciao a tutti, ben ritrovati, io sono Sly, vi accompagno durante questi viaggi di un'ora dove vi propongo solo produzioni di artisti italiani. Sono rimasto molto contento durante la settimana perché ho notato che stiamo crescendo come numero riguardo tutti gli appassionati che seguono questa programmazione musicale all'interno del gruppo Facebook che si chiama come l'appuntamento, come la trasmissione Italian Groove. Molti apprezzano il fatto che ci sono i riferimenti delle messe in onda, le playlist importanti per farli conoscere tutti gli artisti che passiamo settimanalmente, e molti di voi riascoltano le puntate, le versioni podcast, perché all'interno del gruppo ci sono i link per andare direttamente al riascolto, all'ascolto della puntata andata in onda. Riguardo al podcast, vi invito anche a frequentare la piattaforma streaming di Mixcloud ricercandomi come Sly SLY Mixcloud, perché lì all'interno ci sono tutte le puntate di Italian Groove da riascoltare appunto a vostro piacimento. Mentre ora torniamo a parlare di questa playlist che vi anticipo è molto bella e che inizia così per bene questa puntata di Italian Groove con un po' di good vibes, produzioni della Irma Records su Centrale Milano.

Abbiamo cominciato bene questa puntata nuova di Italian Groove proponendo un po' di sonorità legate all'etichetta bolognese La Irma Records, in particolar modo alla sottoetichetta La Irma Dance Floor, che propone in particolar modo suoni deep house, soulful, nu disco, dance, modern funk, in poche parole questo tipo di sonorità. E nel mese di luglio ha pubblicato questo EP che si intitola After the Rain, che contiene questa traccia che ha aperto la puntata di Italian Groove, You're Not Smiling, con la firma di due nomi importanti dell'etichetta bolognese, The Good Morris e Maurizio Belladonna. Il nostro viaggio ora prosegue con una novità di quest'ultimo periodo che ha segnato il grande ritorno di due nomi che stanno producendo delle cose molto belle da tempo per conto dell'etichetta di Umberto Damiani, appunto La Irma Records. Anche loro hanno tirato fuori questa produzione per La Irma Dance Floor. Il produttore ligure Yuri R insieme alla sua amica e brava cantautrice piacentina Maddalena Conni sono tornati con questa traccia che si intitola Keep Glowing, che trovate sia nella versione originale e poi anche in due versioni remix. In questa parte della puntata di Italian Groove ho intenzione di farvi sentire la versione remix che porta appunto la firma di Maurizio Belladonna. Keep Glowing.

state seguendo le sonorità di Italian Groove, di questa programmazione musicale che dà spazio solo ad artisti della scena italiana. E poco fa abbiamo sentito un po' di sonorità, se vogliamo, sognanti, con ritmi incalzanti e contaminazioni afro, contenuta all'interno di questa produzione dal titolo Popoli del Mare, uscita lo scorso anno e che porta la firma di un bravo pianista, produttore napoletano, Dario Bassolino, noto semplicemente come Bassolino o Dario Bass. In questa parte della puntata ci tengo tantissimo a darvi le mie coordinate social per interagire tranquillamente durante questa diretta di Italian Groove. Contattatemi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly SLY. Magari commentiamo insieme i vari passaggi, ci salutiamo o sono qui per magari rispondere a qualche vostra domanda che riguarda sempre questa programmazione musicale Italian Groove. Da una cosa dello scorso anno sentiamo invece una bella novità, questo singolo aggiuntivo dopo la pubblicazione del disco Behind the Eyes. Mi riferisco al trio bolognese dei Savannah Funk, Aldo Betto, Blake Franchetto e Joseph Boasa ci hanno regalato in questo periodo questa traccia molto bella da un grande trasporto che sentiamo proprio in questa parte di Italian Groove. Si chiama La Bè Savannah Funk.

state così seguendo le Good Vibes italiane in AM streaming su Centrale Milano. E la traccia appena sentita, Italian Groove 14 Trains, porta la firma di Marek Devan, musicista produttore che arriva da Piacenza. Dopo aver trascorso tantissimi anni come bassista in tante formazioni, tra il 2021-22 ha avviato questo suo progetto solista, che lo vede muoversi nell'ambito delle sonorità elettroniche, jazz, funk e cinematic. E il 9 ottobre ha debuttato per conto dell'importante etichetta bolognese, la Irma Records, pubblicando questo suo disco che si intitola Stereotyping. Ricchissimo di Good Vibes, un disco nato con la stretta collaborazione dell'organista mondista Paolo Pollonegri e che ha visto anche la partecipazione di numerosi ospiti: Gianni Azzali, Maddalena Conni, Andrea Cravedi, Dario Cabisto e Federico Rivoli. Era appunto Marek Devan da questo suo disco dal titolo Stereotyping, con la traccia 14 Trains. Per gli amanti poi del vinile, ci tengo tantissimo a darvi questa data, perché uscirà proprio la versione vinile di Stereotyping alla fine del mese di ottobre, il 24 ottobre. Altra bella novità di questo periodo è questa firmata dal compositore e produttore napoletano Leo Pesci. L'8 ottobre, sempre su etichetta Irma Records, è stato pubblicato questo suo singolo, che l'ha visto collaborare con la nota cantante Fabiana Martone. Si intitola Play the Good Choice, che sentiamo ora a

su Centrale Milano. Un po' di sonorità jazz in questa parte della puntata di Italian Groove, visto che abbiamo sentito questa versione di Wade in the Water, un famoso canto tradizionale spiritual che è stato rieletto dal progetto Fabrizio Bosso Spiritual Trio, da Fabrizio Bosso, Alberto Marzico e Alessandro Minetto. Una versione che ha unito la matrice della musica sacra americana con la libertà espressiva del jazz, della musica black e delle grandi qualità dei tre musicisti che fanno parte di questo progetto. La traccia Wade in the Water è inclusa nel disco pubblicato nel lontano 2013 dal titolo Purple. Era così Fabrizio Bosso Spiritual Trio. Restando sempre in tema di sonorità jazz, si va invece a riprendere un disco pubblicato qualche anno fa che vede come protagonista il nostro grande amico, grande batterista Amedeo Oriano, che saluto perché è sintonizzato e sta seguendo appunto attentamente le good vibes di Italian Groove. Qualche anno fa ha pubblicato questo disco che contiene 8 tracce, Afro Dance, e l'ho visto collaborare con tanti nomi della scena jazz, come quelli di Julian Oliver Mazzariello, i fratelli Deida e poi anche la presenza di Pierpaolo Bisogno al vibrafono e percussioni. Non a caso ho scelto di suonare questa traccia che si intitola Take This Five, da Afro Dance, firmato Amedeo Ariano.

Quinta Ameba, nuova scena, un raggio di luce distruggerà sta commedia. Questa inedial va tutto bene, ne ma problema. Suona l'ameba dipendente nella città amara, la nostra giungla urbana, con la groove armada a trovare nel cemento Pachamama. Ma il senso non si stana, la storia è sempre vana, strofe per catastrofi e per la razza umana. Vagabondi siamo, andiamo per il mondo, suonando strumenti anziché clacson. Balliamo l'ultimo tango come Marlo. Passa l'alcol e l'accendino, vieni vicino, apri il cuore fino a farlo scoppiare in cielo. Nessuno è come nessuno, ogni amore è una sberla. 2020 e siamo ancora in guerra, il sole brucia insieme al pianeta Terra. Cerca la pace dopo la tempesta, il pan amore nella tua testa. Non credere al loro paradiso, il panorama è per chi resta. E

0: Un po' di sonorità e di influenze afrobeat in questa traccia, così come anche in tutte le altre o quasi, delle good vibes proposte dal collettivo che arriva da Milano, Addict Ameba. Li abbiamo ritrovati questa settimana all'interno di questa playlist di Italian Groove con la traccia Panorama dal disco del debutto del 2020, Panamor. Ne approfitto ora per ricordarvi che c'è l'opportunità di riascoltare questa traccia, così come tutte quelle presenti in questa playlist, e riascoltare tutte le vecchie puntate grazie all'archivio podcast, che vi consiglio di andare a visitare, ma soprattutto poi ascoltare tutte le vecchie puntate di Italian Groove. L'archivio presente su Mixcloud, c'è questa piattaforma streaming gratuita disponibile per tutti quanti voi. Anche con il semplice smartphone è possibile accedere a Mixcloud ricercando il mio profilo Sly SLY Mixcloud. Vi ritroverete all'interno di tutte le puntate di Italian Groove e altri importanti contenuti da sentire e da ascoltare anche grazie al vostro smartphone. E poi, se avete magari qualche impianto, sia in macchina o a casa, con la funzione Bluetooth, è possibile poi ascoltare ancora meglio le good vibes con un suono di grande qualità. Quindi vi consiglio comunque i podcast di tutte le puntate di Italian Groove disponibili su Mixcloud, su Sly SLY Mixcloud. Restando sempre in tema di formazioni italiane che propongono questo suono fortemente contaminato dall'afrobeat, quello che insomma fa capo a grandi maestri come Fela Kuti, Tony Allen, Ebo Taylor e molti altri ancora, si passa a sentire questo collettivo che invece ha base a Bologna, nato dall'idea di Jonathan Lazzari insieme a Valentino Pirino e Andrea Lazzari. Sto parlando di questo collettivo dal nome Erin Collective.
1: Erin Bologna. Smita Sadaka Hamima.

affidata ad un progetto campano dal nome Asacheira. Ci tengo ora a salutare tutti quelli che mi hanno accompagnato fino in fondo, hanno seguito tutta la puntata di Italian Groove, quelli che mi hanno scritto e l'hanno fatto grazie al mio contatto social Facebook Salvatore Silvestri Sly. Mi avete contattato in tanti anche durante questa puntata su Messenger. Abbiamo commentato insieme tanti passaggi di questa programmazione musicale che sarà possibile riascoltare, così come tutte le puntate che sono andate in onda, grazie all'archivio corposo podcast presente sulla piattaforma streaming Mixcloud. Basta ricercare me, Sly, SLY, Mixcloud, per riascoltare a vostro piacimento le varie puntate di Italian Groove. Vi ricordo gli appuntamenti su Centrale Milano lunedì ore 22 e giovedì alle ore 17. A tutti quanti voi, all the best and good vibes da parte di Sly.

0: Hi, my name is James Thomason with WPNN in Pensacola, Florida. I'd like to say hi to our friends in Centrale, Milano, and Radio Nazza on powerful 1575 AM in Milan, Italy.
1: Va ora in onda. Bande rumorose. Programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio, per chi ascolta il mondo e le sue voci, sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine.

Un cordiale saluto da Antonello Napolitano e benvenuti a Bande Rumorose. Quella che state per ascoltare è l'edizione numero 66, la quarta.

della nuova stagione radiofonica 2026-2027. Come al solito vi ricordiamo che desideriamo rendervi sempre più partecipi della vita di Bande Rumorose. Le vostre opinioni, i vostri commenti e soprattutto le vostre segnalazioni d'ascolto potranno infatti diventare parte integrante delle nostre trasmissioni. Avete ascoltato qualcosa di interessante? Avete una segnalazione, una notizia, un rapporto d'ascolto da condividere? Oppure, più semplicemente, volete scriverci? Potete farlo al nostro indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com. Aspettiamo i vostri messaggi. Ricordiamo inoltre che è possibile richiedere gratuitamente le nostre pubblicazioni. Sul mensile DX Fanzine trovate notizie, articoli e approfondimenti dedicati al mondo del radioascolto in onde medie e corte, e a metà mese arriva The Express, il nostro supplemento dedicato agli ascolti dell'ultima ora. Ma Bande Rumorose non è soltanto radio, potete seguirci anche attraverso le nostre piattaforme editoriali e social. Vi aspettiamo sul gruppo Facebook di X Fanzine, uno spazio dedicato agli appassionati di radioascolto, dove condividere ascolti, informazioni, esperienze e curiosità. E se avete perso una puntata di Bande Rumorose, se volete riascoltare un'intervista oppure recuperare uno dei nostri servizi, potete farlo sul nostro canale YouTube Bande Rumorose Channel. Iscrivendovi al canale potete accedere all'archivio delle edizioni del programma e riascoltare le puntate che preferite quando volete. E per rimanere sempre aggiornati sulle nostre attività c'è anche la nostra nuova pagina Instagram bande.rumorose. Ma adesso basta con le presentazioni, è tempo di cominciare. Prima di leggervi il sommario, vi ricordiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di Bande Rumorose, se non diversamente specificato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora legale italiana meno 2. Questa edizione si apre con un servizio di Angelo Dalla Muta dedicato all'autoradio che compie un secolo di vita e racconta come si è passati dal primo apparecchio nel bagagliaio all'infotainment di oggi. Successivamente vi presenteremo l'angolo dedicato alla posta degli ascoltatori. Infine la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che in onde corte.

0: Ve la ricordate l'autoradio dei ruggenti anni Ottanta? Si parcheggiava, si spegneva il motore e prima di chiudere la portiera bisognava ricordarsi di prenderla in mano, sotto il braccio, a volte dentro una custodia. Poi sono arrivati i frontalini estraibili e infine lo schermo fisso al centro della plancia. Un viaggio lungo quasi 100 anni, dal primo apparecchio nel bagagliaio all'infotainment di oggi. Ripercorriamolo insieme nel servizio che segue a firma di Angelo Dalla Muta.
1: Negli anni 80 le persone passeggiavano con l'autoradio nella mano. Si parcheggiava, si spegneva il motore e prima di chiudere la portiera bisognava ricordarsi della radio, dell'autoradio. Ma l'hai presa? Certo, l'autoradio si teneva in mano, sotto il braccio e qualche volta dentro una custodia. Poi sono arrivati i frontalini estraibili più piccoli e decisamente più comodi. Per anni abbiamo camminato con quei rettangoli di plastica e di metallo in tasca o nella borsa. E quando tornavamo a casa li appoggiavamo sulla mensola accanto alle chiavi. Un giorno abbiamo smesso di portare in giro anche quelli. La radio è rimasta in macchina, attaccata alla plancia. Per arrivare a quel momento ci sono voluti quasi 100 anni. È una bella storia da raccontare. Proviamo ad ascoltarla insieme. C'era una volta, all'inizio della radiofonia, un gruppo di uomini che ha provato ad adattare le radiodomestiche alle automobili, con risultati decisamente scarsi. Nel 1930 qualcuno ce la fa, la Galvin Manufacturing Corporation lancia sul mercato la Motorola 5T71. Il nome unisce l'idea del motore a quella del suono per evocare l'idea che si può davvero ascoltare la radio mentre si guida. Passano altri 2 anni e nel 1932 Blackpoint presenta la AS5. È talmente grande che gli ingegneri sono costretti a posizionarla nel bagagliaio ed a inserire un controllo vicino allo sterzo che permette al conducente di cambiare stazione. Come vedete, in quel tempo non era così semplice ascoltare la radio in automobile. Un manuale del 1952 mostra bene quanto fosse complessa la faccenda. Gli apparecchi dovevano essere compatti, alimentati dalla batteria dell'auto e protetti anche dai disturbi prodotti purtroppo dall'impianto elettrico della vettura stessa. Ricevitori e alimentatori potevano stare anche in parti separate, ma l'antenna doveva essere montata sul parabrezza. Le illustrazioni del tempo mostrano impianti che assomigliano a piccoli laboratori di frequenza inseriti all'interno dei veicoli. In pochi lo sanno, ma il motore aveva una pessima abitudine: disturbava l'ascolto. Le scintille dell'accensione e alcuni contatti elettrici di sfregamento potevano produrre rumori abbastanza forti da interferire con la radio. E così si dovevano montare i filtri, schermature, condensatori e resistenze che potessero ridurre le interferenze. Il sabato pomeriggio si potevano vedere gli uomini a due nei cortili che armeggiavano con l'impianto radio. Uno girava lentamente il comando della sintonia. Adesso si sente? No, c'è ancora un fruscio, riprova. A pensarci oggi sembra quasi incredibile che occorresse tanta fatica per ottenere un suono pulito. Il grande cambiamento è avvenuto con il transistor, era decisamente più affidabile delle valvole e così le radio sono diventate facili da sistemare sul cruscotto. Nel 1963 Philips ha brevettato la musicassetta e da quel momento l'autoradio ha una funzione tutta nuova. Chi guida è libero di scegliere cosa ascoltare. Sembra poca cosa, ma per l'epoca è stata una vera e propria rivoluzione. Prima potevi scegliere solo la stazione, adesso anche quale musica ascoltare. Se aprivi il vano portaoggetti di una macchina degli anni 70-80, potevi facilmente trovare una fila di cassette, quasi tutte registrate a mano, alcune con il titolo scritto bene, ordinato, altre con una grafia frettolosa, altre ancora con un'etichetta cancellata e riscritta una, due, più volte. Oggi quello spazio è tornato ad essere un semplice contenitore per gli oggetti. la tecnologia ha fatto passi da gigante. Sono arrivati i sistemi Dolby, i compact disc, i caricatori multipli e poi gli MP3. L'autoradio ha continuato a cambiare, ma è rimasta sempre nello stesso posto, al centro della plancia. Poi sono arrivati i frontalini, per anni li abbiamo usati come uno status symbol, si staccavano con un click e si portavano via. Se ci pensate, è davvero ingegnoso, quel semplice click rendeva totalmente inutilizzabile il sistema che rimaneva nell'auto, almeno nelle intenzioni di chi l'aveva progettato. Si sa, i ladri, i truffatori si evolvono di pari passo col progresso e qualcuno ha trovato anche il modo di utilizzare anche ciò che all'apparenza era inservibile. Oggi al centro dell'auto non c'è più l'autoradio come l'ha conosciuta la generazione degli 80, c'è uno schermo che si sintonizza sulle frequenze radio, riproduce musica e contiene informazioni e numerose altre funzioni. Si chiama infotainment. Può collegarsi a internet, usare il GPS, riprodurre contenuti da USB, schede SD o Bluetooth e utilizzare applicazioni direttamente dallo schermo dell'auto. In questi ultimi due decenni la vecchia radio ha imparato a fare molte cose e forse proprio per questo molti hanno dimenticato da dove è partita: da un sistema ingombrante messo nel bagagliaio, da un'antenna sul parabrezza e da una manopola girata piano per trovare la giusta sintonia. Adesso dobbiamo solo ricordarci di chiudere la macchina quando ci ricordiamo. È finito il tempo in cui portavamo a spasso l'autoradio nella mano destra.

Passiamo ora alla posta degli ascoltatori. È sempre un piacere leggere i vostri rapporti di ricezione perché ci permettono di capire fin dove arriva il nostro segnale e soprattutto ci fanno sentire più vicini a chi ci segue da casa. Quindi grazie davvero per tutto il tempo che dedicate all'ascolto e per averci scritto. Cominciamo con Silvestro Tanini che ci ha inviato un rapporto di ricezione in tempo reale. Scrive Silvestro, oggi 2 ottobre 2026 alle 18.10 UTC ho ascoltato la vostra emissione sui 6160 kHz, ottima comprensibilità e buona qualità audio, leggero fading propagativo e rumore locale Simpo 55444. Il suo ricevitore è un ICOMI CR8600 abbinato ad una long wire di 24 metri, mentre la sua postazione di ascolto si trova nel centro storico. E qui Silvestro, permettici una piccola curiosità, centro storico di quale città? Eh sì, questa volta ci hai lasciato con un dubbio, nel rapporto manca proprio il nome della località, quindi aspettiamo una tua prossima segnalazione per completare il quadro. Silvestro conclude il suo messaggio con parole che ci fanno molto piacere, grazie per le vostre segnalazioni di ascolto e notizie inerenti al mondo della radio. Le vostre trasmissioni sono sempre uno stimolo per nuovi ascolti da effettuare e noi non possiamo che dirti molto bene Silvestro, siamo davvero contenti di sapere che i nostri programmi riescono a suggerirti nuovi ascolti e a stimolare la tua curiosità radiofonica, è proprio questo uno degli obiettivi della nostra trasmissione, la tua QSL è in arrivo ma nel frattempo facci sapere da quale città, supponiamo del nord, ci ascolti. Ci trasferiamo adesso in Emilia Romagna, precisamente a Sant'Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, da dove ci ascolta Elia Celegato utilizzando un ricevitore X-Data 808. Elia ci ha inviato un rapporto relativo alla frequenza di 711 kHz dove riceve bande rumorose attraverso gli impianti di MRC Radio alle 11 ora italiana della domenica. Il suo giudizio è molto positivo, segnale buono, c'è solo un po' di rumore ma comunque tutto comprensibile. E poi arrivano parole che ci fanno davvero piacere, grazie per il vostro bellissimo e unico programma, lo ascolto sempre via radio tutte le volte che posso, i miei complimenti e continuate così. Grazie mille Elia, fa davvero piacere sapere che ci segui con tanta costanza e che trovi nel nostro programma qualcosa di interessante da ascoltare. I tuoi complimenti sono per noi un prezioso incoraggiamento a continuare sulla strada intrapresa e a cercare, puntata dopo puntata, di offrirvi sempre qualcosa di nuovo. Un grande saluto quindi a te e a tutti gli ascoltatori della Romagna. E concludiamo con un rapporto che arriva dalla Germania. Un caro saluto a Thomas Faulkner di Nackenheim, che ha captato bande rumorose in onde corte su 6160 kHz il 1 ottobre 2026 dalle 16 alle 16.30 con un simpo di 35222. Thomas scrive: caro Antonello, un caro saluto ancora dalla Germania. Ieri ho avuto il piacere di ascoltare per la prima volta il tuo programma radiofonico Bande rumorose in onde corte sui 6160 kHz. È stata un'ottima idea aggiungere il vostro programma al palinsesto di Shortwave Gold. Solitamente il segnale arriva in modo abbastanza buono nella mia zona della Germania, almeno finché non si verifica una prolungata zona morta nel luogo in cui vivo. Thomas ci invita poi a dare un'occhiata al suo rapporto d'ascolto e ci fa sapere che sarebbe molto felice di ricevere la nostra cartolina QSL e naturalmente, caro Thomas, saremo ben felici di accontentarti. Ci scrive inoltre: ti auguro tutto il meglio per le tue attività nel campo della radiodiffusione, cercherò di ascoltare nuovamente il tuo programma nel prossimo futuro. Grazie davvero per queste belle parole e soprattutto grazie per averci cercato sulle onde corte. Per noi è sempre una grande soddisfazione sapere che Bande Rumorose viene ascoltato anche oltre i confini dell'Italia. Ogni nuovo rapporto che arriva dall'estero è un piccolo traguardo e ci dà una bella spinta a proseguire. Per ricevere il nostro programma trasmesso attraverso gli impianti nel nord della Germania di Shortwave Gold, Thomas ha utilizzato un ricevitore che molti appassionati di radio degli anni 80 ricorderanno sicuramente, il bellissimo Sony ICF 2001D con la sua antenna telescopica incorporata.
un apparato che ha fatto la storia dell'ascolto in onde corte e che ancora oggi può regalare grandi soddisfazioni. Grazie mille caro Thomas, la tua QSL elettronica non tarderà ad arrivare. Un caro saluto a tutti gli appassionati che ci seguono dall'Italia e dall'estero.

0: Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 66, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli, in Piemonte, da Roberto Pavanello con un ricevitore ICOM ICR71 ed un'antenna long wire di 30 metri. Ed iniziamo con Radio Barcellona, dall'omonima città, su 666 kHz il 7 ottobre alle 22.41 in catalano, quando andava in onda della pubblicità locale. Qualità della ricezione buona. Antena 1 con studi a Lisbona, che sulla frequenza che stiamo per indicarvi vanta 4 trasmettitori all'interno del Portogallo, su 720 kHz il 2 ottobre alle 21.45 in portoghese. Qualità della ricezione buona.
1: Antena 1, entroncamento Alcanena e Coruche, 98.3.
0: Antena 1. Cope Barcelona, da Barcelona in Spagna, su 783 kHz il 5 ottobre alle 17.50 in lingua catalana, quando andava in onda il notiziario regionale della Catalogna. Qualità della ricezione buona. BBC Asian Network, da Leicester nel Regno Unito, su 837 kHz il 2 ottobre alle 22 in inglese, quando mandava in onda della musica hindi. Qualità della ricezione sufficiente. Cope Sevilla, da Siviglia in Spagna, su 837 kHz il 2 ottobre alle 22.06 in lingua spagnola, quando mandava in onda della pubblicità locale. Qualità della ricezione buona. MCB Radio, da Alphen aan den Rijn in Olanda, su 846 kHz il 5 ottobre alle 22.40 in olandese. Qualità della ricezione buona. Radio Riyadh, con studi a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, attraverso il centro trasmittente di Hail, su 945 kHz il 4 ottobre alle 21.50 in arabo. Qualità della ricezione sufficiente. Sunrise Radio, attraverso il suo centro trasmittente situato a Londra, più esattamente a Lee Bridge Road, su 963 kHz il 5 ottobre alle 21.50 in inglese, quando mandava in onda della musica indie. Qualità della ricezione buona. Programma ascoltato anche in parallelo sulla frequenza di 972 kHz.
2: On AM in London and nationwide on DAB, this is Sunrise News.
3: From the Sky News Center at 8.
0: Radio Cadiz, da Cadiz in Spagna, su 990 kHz il 5 ottobre alle 22.12 in spagnolo, quando andava in onda della pubblicità locale. Qualità della ricezione sufficiente. Cope Madrid, da Madrid in Spagna, su 999 kHz il 4 ottobre alle 22.06 in lingua spagnola, anche in questo caso quando andava in onda della pubblicità locale. Qualità della ricezione ottima.
4: Cope Madrid.
0: Radio Kerman, da Kerman in Iran, su 1062 kHz il 5 ottobre alle 21.55 in lingua farsi. Qualità della ricezione sufficiente. Whisky Bravo Bravo Romeo, Bloomberg Radio, da New York, Stati Uniti d'America, su 1130 kHz il 4 ottobre alle 04.45 in inglese. Qualità della ricezione sufficiente.
5: Broadcasting 24 hours a day at Bloomberg.com
6: and the Bloomberg Business App.
5: This is Bloomberg Radio.
0: Radio Kuwait, dal centro trasmittente di Al Kabd in Kuwait, su 1134 kHz il 6 ottobre alle 22.25 in arabo. Qualità della ricezione sufficiente. Ancora Radio Kuwait, attraverso il centro trasmittente di Al Kabd in Kuwait, questa volta sulla frequenza di 1269 kHz il 5 ottobre alle 21.45 in arabo. Qualità della ricezione sufficiente. Whisky Eco Golf Alpha, Candelita 7, da Vega Baja, Porto Rico, su 1350 kHz il 3 ottobre alle 2.40 in lingua spagnola. Qualità della ricezione sufficiente.
7: Candelita 7 para los niños. Candelita 7 para la juventud. Candelita 7 para la familia. No te despegues de la sintonía de Candelita 7 Mundial.
0: Mansk Radio da Douglas Foxdale, isola di Man, Regno Unito, su 1368 kHz il 5 ottobre alle 21.50 in inglese, qualità della ricezione buona. China National Radio 1 dal centro trasmittente di Zhengzhou nella Repubblica Popolare Cinese su 1377 kHz il 2 ottobre alle 21.35 in cinese, qualità della ricezione sufficiente, programma ascoltato in parallelo anche sulla frequenza di 1593 kHz. Radio Zahedan da Chabahar in Iran su 1377 kHz il 30 settembre alle 21.55 in lingua farsi, la lingua parlata in Iran, qualità della ricezione sufficiente. Radio Sea Breeze da Gru Aquarium in Olanda su 1395 kHz il 7 ottobre alle 22.25 in lingua olandese, qualità della ricezione buona. Laika Radio da Londra, e più esattamente da Brookmans Park, su 1458 kHz, ascoltata l'1 ottobre alle 17.00 in inglese, quando mandava in onda della musica indie, qualità della ricezione buona. Radio Zamora da Zamora in Spagna su 1485 kHz l'1 ottobre alle 22.09 in lingua spagnola, quando andava in onda un notiziario locale, qualità della ricezione sufficiente. Radio Alcoy da Alcoy in Spagna su 1485 kHz il 7 ottobre alle 22.14 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona.
8: Radio Alcoi Onda Media.
0: Radio Elche da Elche in Spagna su 1539 kHz il 6 ottobre alle 22.14 in lingua spagnola, anche in questo caso quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Whiskey Foxtrot Mike Echo da New York, Stati Uniti d'America su 1560 kHz il 6 ottobre alle 04.10 quando l'emittente mandava in onda un programma musicale, qualità della ricezione sufficiente. Radio Atlantic, emittente pirata che opera dai Paesi Bassi su 1611 kHz il 5 ottobre alle 20.30 in olandese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Rebelde con studi a La Habana e attraverso il centro trasmittente di Holguín, siamo dunque a Cuba su 1620 kHz il 5 ottobre alle 03.40 in lingua spagnola, programma in parallelo alla frequenza di 5025 kHz in onde corte, qualità della ricezione sufficiente. Whiskey Golf India Tango da Canovanas negli Stati Uniti d'America su 1660 kHz l'8 ottobre alle 05.10 in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente. E passiamo alle onde corte. Music Wave Radio, emittente pirata che probabilmente trasmette dalla Bielorussia su 3940 kHz il 5 ottobre alle 17.10 in lingua russa, qualità della ricezione sufficiente. Radio Tarma da Tarma in Perù su 4775 kHz il 5 ottobre alle 22.50 in spagnolo, qualità della ricezione sufficiente. Estación 4940, che probabilmente trasmette dal Venezuela, su 4940 kHz il 6 ottobre alle 01.56 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. Radio Conti Kenzo, emittente pirata che trasmette dall'Olanda su 5800 kHz il 4 ottobre alle 16.35 in inglese, qualità della ricezione buona. Voice of the Netherlands su 5811 kHz il 3 ottobre alle 16.55, emittente pirata che trasmette dall'Olanda in olandese, qualità della ricezione sufficiente. Radio 210, emittente pirata che opera dai Paesi Bassi su 5840 kHz il 3 ottobre alle 16.50 in inglese, qualità della ricezione ottima. Shiokaze attraverso il centro trasmittente di Yamata in Giappone su 5935 kHz il 7 7 ottobre alle 16.30 in lingua inglese, in parallelo anche alla frequenza di 7215 kHz, qualità della ricezione buona. Radio Casanova da Winterswijk in Olanda su 6020 kHz il 3 ottobre alle 08.20 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Nacional da Amazonia da Brasilia in Brasile Sud America su 6180 kHz il 5 ottobre alle 21.35 in lingua portoghese, qualità della ricezione buona. Radio Educación da Città del Messico in Messico Centro America su 6185 kHz il 5 ottobre alle 03.25 in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente. Radio Balconia, si tratta di un'emittente pirata che trasmette dall'Olanda, su 6290 kHz il 3 ottobre alle 17 in inglese, qualità della ricezione buona. Rammstein Radio, che probabilmente trasmette dalla Germania, si tratta di un'emittente pirata, su 6290 kHz il 4 ottobre alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Ronalisa, altra emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, su 6290 kHz il 7 ottobre alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Tidal Wave, altra emittente pirata che trasmette dall'Olanda, su 6300 kHz il 6 ottobre alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione buona. Zeppelin Radio, emittente pirata che trasmette dalla vicina Grecia, su 6940 kHz, ascoltata il 6 ottobre alle 21.15 in lingua inglese, qualità della ricezione sufficiente. Whiskey India November Bravo da Red Lion, Pennsylvania, negli Stati Uniti d'America, su 9265 kHz l'1 ottobre alle ore 22.30 in inglese, qualità della ricezione ottima.
9: You're listening to WINB from Red Lion, Pennsylvania, the United States of America.
0: Ed infine Whiskey Whiskey Charlie Romeo da Nashville, Tennessee, sempre negli Stati Uniti d'America, su 9350 kHz il 6 ottobre alle ore 22.35 in inglese, qualità della ricezione ottima. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose. Prima di salutarvi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica, banderumorose@dxfanzine.com. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto ed appuntamento alla prossima settimana.
10: Avete ascoltato Bande Rumorose. Programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio, per chi ascolta il mondo e le sue voci, sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22 e il giovedì alle ore 17. Su Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

I drink because I'm worried. I don't drink because I'm dry.

0: Albert Gushen.
1: That's all for tonight. Thank you. Hey, it's 6 o'clock, y'all. Look here. We recorded all this. This is going to be our third album, and thank you for your support. You're all on it. We ain't going to send you no check, but thanks for your help.
2: Ecco la poesia che volevo scrivere prima, ma non l'ho scritta perché ti ho sentito muoverti. Stavo ripensando a quella prima mattina a Zurigo, quando ci siamo svegliati prima dell'alba, per un attimo disorientati, ma poi siamo usciti sul balcone che dominava il fiume e la città vecchia e siamo rimasti lì, senza parlare, nudi, a osservare il cielo schiarirsi, così felici ed emozionati, come se fossimo stati messi lì proprio in quel momento.
3: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

0: 3 9 7 1 5 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound. I've got a-

jealous of her own shadow. So who is this young

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è la Invetta, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le meraviglie, le storie, le leggende delle nostre valli, delle nostre montagne. Ma a volte facciamo anche dei viaggi un po' più particolari, come in questa puntata. Infatti noi spesso pensiamo alla montagna andando in alto, dicendo io voglio vedere il cielo, voglio avvicinarmi in qualche modo, quasi anche come un qualcosa di mistico. Invece la montagna e la terra in generale nasconde tantissimi segreti e a volte devono essere raccontati, devono essere scoperti, a volte proviamo anche a scoprirli e non ci riusciamo. Noi vogliamo andare sulla Luna, vogliamo esplorare l'universo e ci accorgiamo che ci sono degli angoli molto più vicini a noi di quanto ci possiamo immaginare, che ancora non conosciamo, di cui ancora non riusciamo a dare una spiegazione, o magari li conosciamo ma non sappiamo dove vanno a finire. Sono quei meravigliosi misteri che ci accompagnano, magari che possono accompagnarci anche per tutta la vita, e chi lo sa, magari in un futuro verranno svelati. Beh, non aggiungo altro, perché inizia così questa puntata di Radio Invetta, dove per una volta non andremo verso l'alto, ma andremo verso il basso.

E questa è sempre la linea in vetta, come abbiamo detto, il nostro viaggio in questa puntata non andrà verso l'alto, ma andrà verso il basso. E magari abbiamo stuzzicato un pochino la vostra curiosità. Beh, il viaggio di oggi parte proprio nelle campagne a nord di Roma, neanche tanto lontano, siamo sempre qua in Italia, per scoprire insieme, almeno per iniziare, a raccontare un grandissimo e un meraviglioso mistero che è il Pozzo di Merlo. Il Pozzo del Merlo è una dolina carsica situata tra i monti Cornicolani Macchia del Barco e Macchia di Gattaceca, nel comune di Sant'Angelo Romano. A volte noi pensiamo che i grandi misteri della natura siano tanto, tanto lontani, magari siano sperduti nel nulla, magari in mezzo a una giungla, magari in mezzo a un deserto, e invece no, magari sono proprio, proprio vicino a noi. Secondo i primi studi dell'Università di Tor Vergata, non si conosce la profondità della cavità, si ha solo un limite massimo a cui le misurazioni sono giunte, ossia 392 metri. Allora, già questo è un dato che fa un po' cadere dalla sedia. Voi provate a immaginarvi, vicino a Roma c'è un buco. Sì, perché è di questo che noi stiamo parlando. C'è un buco che non abbiamo detto che è alto 392 metri, noi abbiamo detto che siamo stati capaci di arrivare solo fino a 392 metri, perché dalla sua scoperta le sonde calate non sono state ancora capaci di vedere quanto profondo è. Già allora questo apre un fascino incredibile, perché noi ci ritroviamo alle porte di Roma con quella che potrebbe essere l'anticamera di qualcosa che va molto, molto in profondità e di cui ancora non sappiamo dov'è la fine.

E questo è sempre Radio Inverta. Iniziamo un po' a raccontarla questa voragine, perché si apre sul piano di una campagna a 150 metri di altezza, con una bocca circolare di circa 150 metri di diametro e sprofonda di circa 80 metri, dove raggiunge un laghetto a quota 70 metri. La caratteristica più sorprendente di questa cavità è proprio la presenza di un lago. Voi pensate, c'è un laghetto tondo di circa 30 metri, che può far pensare alla possibile presenza di torrenti sotterranei carsici. Ecco, provate a immaginarvi, voi siete lì davanti, vedete questo bel laghetto e dite, ma chissà quanto è profondo? Beh, la risposta ad oggi è, non lo si sa, perché è talmente profondo che non si sa dove va a finire. Le prime indagini effettuate stimavano la profondità del lago tra i 70 e gli 80 metri. In seguito furono condotte delle immersioni scientifiche che riuscirono a raggiungere la profondità di 100 metri. In seguito poi la profondità del lago fu esplorata dai nuclei sommozzatori dei vigili del fuoco della città di Roma, Grosseto, Viterbo e Milano, mettendo a disposizione dei robot sottomarini. E nel marzo 2002 il robot sottomarino Prometeo arrivò fino a 392 metri, che era il limite operativo del robot, senza però riuscire a individuare il fondo con assoluta certezza. Ecco, questo rende il Pozzo del Merlo il secondo sinkhole più profondo del mondo, dopo quello della Repubblica Ceca, nell'abisso Arence, profondo 404 metri. Ecco, però non abbiamo detto che è profondo così, noi abbiamo detto siamo stati capaci di arrivare fino a questa profondità. Pensate un attimo, siete lì davanti, vedete un laghetto, è un po' scuro, beh, non sappiamo dove va veramente a finire.

0: Ma poi, ovviamente, al di là del fascino, al di là del mistero, questo luogo è un luogo a sé in qualche modo, perché il Pozzo del Merlo risulta essere interessante anche dal punto di vista faunistico, perché all'interno del laghetto vivono popolazioni del tritone punteggiato e del tritone crestato italiano. E poi c'è anche la rana penninica, e queste sono quelle specie che poi si possono vedere in superficie. Ma poi c'è un altro mistero, ci sono degli altri misteri che possono trovarsi anche in fondo agli abissi. Infatti, pensate che a circa 70 metri dalla superficie sono stati ritrovati vari esemplari di crostacei anfipodi, uno dei quali addirittura è risultato una nuova specie ancora non conosciuta. È incredibile, e noi siamo arrivati fino a lì. Voi provate a immaginarvi, magari, all'interno di quelle acque. Di quella chimica di quelle acque, senza luce, in quella pressione. Magari lì sotto ci sono degli animali che ancora noi non conosciamo. È pazzesca come idea, come modo di pensare, soltanto in un laghetto così vicino, di 30 metri alle porte di Roma. Beh, a volte il nostro territorio è veramente incredibile ed è splendido essere ancora capaci di stupirsi per queste meraviglie.
1: What's to come is better than finding money. Stay tuned, there'll be much more of the winning hand. I'm gonna deal you a queen from the winning hand. Her voice is full, like solid gold with some platinum blended in. Sometimes you'll hear silver when she twists and twirls her notes, but gold is Brenda's metal. In this song I wish I'd wrote. Ladies and gentlemen, Brenda Lee.

Questa è sempre la navetta. E spesso quando c'è un luogo che crea mistero, crea delle storie, poi ci si accompagna anche delle altre storie. Beh, il 12 maggio 2007 Stefano Macula, che è un famoso apneista italiano, si immerse nel Pozzo del Mermo, toccando i 48 metri di profondità al termine di una serie di immersioni. Fu il primo record mondiale di apnea in una cavità carsica, con diramazioni e grotte laterali. Queste discese, tra l'altro, permisero anche a una squadra di patologi, neurologi, psicologi e medici di collezionare campioni di sangue e di saliva molto particolari, sia di Macula, ma anche di sommozzatori impiegati nel progetto. Provate voi a immaginarvi a essere in apnea sotto questo, in questo tunnel di acqua scura, fredda, non sai che cosa ti possa succedere. È molto affascinante come mondo. E poi esistono anche questi record che uno direbbe: ma perché? Beh, perché è una sfida. Ma voi provate anche ancora una volta a immaginarvi, magari siete sotto a 70-80 metri e vi immaginate di essere quasi quasi arrivati fino in fondo, poter vedere quasi la fine, beh, sicuramente ce ne sono almeno altri 300. E poi?

0: E questa è sempre Radio Invette, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca in iPhone 2 a Roma, Papa Quebec, e questa è Radio Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, di CB, di codice Morse e molto molto di più. E spesso abbiamo parlato nelle passate puntate del sottile ma imprescindibile rapporto che c'è fra radio e montagna, la stessa passione per lo stare all'aria aperta, per sperimentare, per trovare delle nuove soluzioni e vivere anche il meraviglioso gusto dell'avventura. E proprio di questo parliamo insieme a Fabio, India November 3, Foxtrot Oscar Bravo, che ci racconterà in una serie di 3 puntate anche la complessità del rapporto radio e montagna, attraverso non soltanto il racconto delle sue esperienze, ma attraverso i consigli su cosa poter fare, quali potrebbero essere delle soluzioni, le difficoltà, un racconto che abbiamo deciso di spezzare in diverse puntate proprio per poter avere il giusto tempo per poter approfondire una a una. Innanzitutto, Fabio, grazie mille per essere qui con noi in questa prima puntata, grazie per tutte le informazioni che grazie al tuo canale YouTube riesci a veicolare a tutti gli appassionati di radio. Infatti Fabio ha un canale che porta anche il suo nominativo, attraverso il quale dà consigli, spiegazioni, ma soprattutto racconta la sua passione. Grazie per aver trovato il tempo per essere qui con noi anche per raccontare la tua storia. Ecco, iniziamo così il racconto. Com'è il tuo rapporto? Come vuoi raccontare la tua radio e la tua montagna?
1: Buongiorno a tutti, sono Fabio, India November 3, Foxtrot Oscar Bravo, dalla città di Bolzano. E oggi sono qua per raccontarvi un pochettino la mia esperienza riguardo il settore radioamatoriale, in particolare abbinato alle escursioni, quindi escursioni con le radio. Per chi ancora non mi conoscesse, ho un piccolo canale YouTube che appunto si intitola come il mio nominativo e ho anche un divertente canale Telegram centrato sul QRP, ma con tantissime sezioni che non riguardano solo il QRP ma tutto il mondo della radio, e si chiama QRP Radio Activity. Benissimo, veniamo al dunque. Volevo parlarvi dell'uso delle radio all'aperto in escursione. Questa è un po' la mia esperienza maturata negli ultimi anni, in quanto io sono dell'Alto Adige, sono molto appassionato di escursioni in montagna, sono molto appassionato di radio e quindi ho cercato di unire le due cose. In che modo l'ho fatto? Allora, veniamo un po' in sintesi, cerco di raccontarvi un po' tutto. Ho cercato di abbinare l'uso della radio, in prevalenza io prediligo le HF, le bande HF, e soprattutto in fonia SSB. E poi vi spiegherò anche perché durante il nostro percorso. E quindi uso prettamente HF, ho appresso anche delle radio VHF, UHF e B-banda per una questione di sicurezza in montagna, e queste radio HF le uso prevalentemente in fonia. Mi piacerebbe molto la telegrafia, ma purtroppo non ho ancora avuto il tempo di dedicarmici, ma sarà una delle cose che farò. Allora, come radio per le mie escursioni, dato che vediamo già il lato di spiegare bene cosa vuol dire fare radio durante le escursioni, significa che noi arriviamo sul posto, ci sarà da camminare svariati minuti, a volte svariate ore, dipende dalla destinazione e il grado di difficoltà dell'escursione che scegliamo. Quindi sarà un'attività abbandonando il veicolo con vestiario da montagna, scarpa comoda da camminata, un bello zaino sulle spalle e tutto il necessario all'interno, sia per bivaccare, insomma qualche vivero per mangiare, per dissettarsi, qualcosina in sicurezza quanto giaccavento e qualche maglioncino in più per la montagna in caso cambiasse il tempo, e tutta la nostra attrezzatura radio. sono partito con un fattore radio HF, mi serve un po' tutto racchiuso in poco spazio. Per questo io mi sono dedicato a una radio SDR, ho scelto la radio SDR, io non sono un tecnico, sono un pratico utilizzatore, quindi ve la dirò a lato pratico, non sono in grado di spiegarvi le condizioni tecniche, ma ve la metterò più sul lato pratico. Sul lato pratico ho riscontrato che queste radio di ultima generazione SDR innanzitutto sono molto più complete tecnologicamente rispetto alle vecchie radio e soprattutto riescono a farlo con un peso abbastanza ridotto e con delle dimensioni contenute. E per questo, per le mie escursioni, la radio che mi si addice di più per il mio utilizzo è di marca Xiegu X6100. Ne ho